0: Zoom.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.
3: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
4: Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione di Milano. Sempre tra le 21 e le 5, chiusura anche del tratto Gallarate-Besnate, in questo caso in direzione dell'autostrada A26 dei Trafori. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla tangenziale nord di Milano tra le ore 23 e le ore 5, chiusura del tratto Bollate-Novate, Baranzate verso Rho e Pero. Sulla 22 del Brennero tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del casello di Bolzano Nord per entrare in autostrada verso Trento e Modena. Sulla 10 Genova Ventimiglia, con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Tra le ore 22 e le ore 5.30, chiuso anche il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra, in questo caso in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Recco Rapallo in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. E ancora in A13 dalle ore 22 alle ore 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Milano-Venezia e l'uscita di Padova, zona industriale, in direzione quindi di Bologna. Inoltre, sempre dalle 22 alle ore 6, chi proviene da Bologna trova chiuso il bivio di immissione per la A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ogni mattina
2: RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: nella tua radio preferita. RVL La Radio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
2: Sulla diramazione Gallarate Gattico, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione di Milano. Sempre tra le 21 e le 5, chiusura anche del tratto Gallarate Besnate, in questo caso in direzione dell'autostrada A26 dei Trafori. Sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 9 Milano Chiasso, tra le 22 e le 5, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, tra le ore 23 e le ore 5, chiusura del tratto Bollate Novate, Baranzate verso Ro e Pero. Sulla 22 del Brennero, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del casello di Bolzano Nord per entrare in autostrada verso Trento e Modena. Sulla 10 Genova Ventimiglia, con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Tra le ore 22 e le ore 5:30, chiuso anche il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra, in questo caso in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Recco Rapallo in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna-Padova, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. E ancora in A13, dalle ore 22 alle ore 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Milano-Venezia e l'uscita di Padova, zona industriale, in direzione quindi di Bologna. Inoltre, sempre dalle 22 alle ore 6, chi proviene da Bologna trova chiuso il bivio di immissione per la A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: D'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

l'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. C'è Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 26 agosto 2026 è il 238esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 19:54. I santi del giorno sono Sant'Alessandro di Bergamo e Santo Ronzo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 agosto del 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa ispirata ai principi illuministi. Nel 1920 viene approvato negli Stati Uniti il 19° emendamento della Costituzione americana che introduceva il suffragio universale. Fu il trionfo delle suffragette e il movimento per l'emancipazione femminile nato proprio con l'obiettivo di garantire anche alle donne il diritto di voto. Nel 1978 a Roma il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 26 agosto del 1972, con la tradizionale cerimonia di apertura, parte la 20ª edizione dei Giochi Olimpici di Monaco 72, un evento entrato nella storia purtroppo non solo sportiva. Dopo una settimana dall'inizio, un attacco terroristico cambiò il modo di garantire la sicurezza nei grandi eventi sportivi. Nel 2001 inizia il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. E nel 2007 il campionato di calcio vede il ritorno nella massima serie della Juventus, del Napoli e dopo 12 anni del Genoa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 agosto del 1993 Domenico Modugno tiene il suo ultimo concerto nella sua Polignano a Mare. Nel 1993 gli 883 pubblicano il disco Nord Sud Ovest Est e nel 1996 Laura Pausini pubblica il singolo Incancellabile. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje il 26 agosto 1910 e scomparsa a Calcutta il 5 settembre 1997. Premio Nobel per la pace nel 1979, è stata una religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India, fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della carità. Compie oggi 68 anni il politico italiano Nichi Vendola. Ne compie 54 Loredana Lecciso, personaggio televisivo italiano diventata famosa soprattutto per la sua storia d'amore con Albano. Spegne 46 candeline Macaulay Culkin, attore e cantante statunitense diventato famosissimo a soli 10 anni con il film Mamma, ho perso l'aereo. E il proverbio del giorno è: con le mani d'un altro è facile toccare il fuoco,

0: un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera, Verbania, 50enne marocchino, tenta più volte di accoltellare all'addome un 18enne dopo una lite per questioni di vicinato, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Arrestati invece dai carabinieri due orsolani di 19 anni, sono stati fermati in auto a Baveno, dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti con un chilo di hashish. Finisce in un dirupo per recuperare il proprio cane a sua volta caduto, intervento di recupero in corso per una persona in Valle Vigezzo, al momento non si conoscono le sue condizioni. Iniziata la stagione dei funghi, ripresa l'attività degli sportelli della SLBCO, dove è possibile far verificare la loro commestibilità. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
3: Il meteo di RVL. I servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 26 agosto, cielo nuvoloso con possibili deboli piogge isolate, temperature tra 17 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo mercoledì 26 agosto. Arriva oggi in libreria Francesco Guccini Oltre le canzoni, il volume collettivo pubblicato da Edizioni Clichy a poche settimane dalla scomparsa del cantautore. Attraverso testi e una ricca raccolta di immagini, il libro ripercorre la vita e le opere del maestrone, dai dischi ai libri, dai fumetti al cinema. Ne emerge il ritratto di un artista capace di raccontare la politica, i rapporti umani e le trasformazioni collettive del paese. Riascoltiamo allora la sua voce in una delle ultime interviste concesse.
3: Quello di Piazza Maggiore è stato un episodio, devo dire un bel episodio, di tutta una serie di concerti che ho fatto. Poi ho smesso e ho seguito quello che era il sogno della mia giovinezza, che era quello di scrivere. Io da grande avrei voluto fare lo scrittore. Mi è capitato di fare delle canzoni che sono un altro discorso e un altro modo di scrivere. Comunque la scrittura è sempre stata la mia, il mio sogno, la mia passione, ci sono riuscito.
2: Debutta oggi su Prime Video The Last Sunrise, L'estate delle prime volte, il film romantico tratto dal romanzo di Anna Todd, autrice della saga After. Rai, una studentessa universitaria che convive con una malattia cronica, parte per Maiorca insieme alla madre. L'incontro con Julianne le insegna a vivere il presente, ma il peggioramento delle sue condizioni e alcuni segreti familiari mettono alla prova il loro amore. Nel cast Maya Rificco, Fernando Lindes ed Eva Longoria. Sentiamo allora un estratto del trailer.
4: Sei un pescatore?
5: È l'attività della mia famiglia. Parlami di te.
4: La mia vita quotidiana sembra un costante ripetersi. Quest'estate voglio vivere come se fosse l'ultima estate della mia vita.
5: È un bel modo di vivere.
4: Non resterò qui ancora a lungo.
5: Non perdiamo tempo allora.
6: Solo perché una cosa non durerà per sempre non significa che non valga la pena viverla.
5: A volte basta solo goderti quello che hai mentre lo hai.
2: Una libellula curiosa che fa capolino dal foro di una foglia quasi fosse una finestra. Era protagonista della fotografia vincitrice del concorso 2026 promosso dalle riviste scientifiche BMC Zoology e BMC Ecology and Evolution. Intitolato Finestra sulle zone umide, lo scatto è stato realizzato in India da Sritam Kumar Sethi, studente dell'Università di Berhampur. L'immagine richiama l'attenzione sulla biodiversità spesso trascurata delle acque dolci. La presenza delle libellule è infatti considerata un importante indicatore della salute degli ecosistemi. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
8: Buongiorno, buongiorno, anche oggi la sveglia è arrivata, vero? Lo so, è una di quelle sveglie estive, magari non tutti sono già qua pronti, attenti, via. Io mi sono fatta tutto il mese di agosto, nonostante la nostra fermatina, la nostra pausa, con una sveglia che addirittura suonava prima del solito, e quindi ho già fatto rodaggio per quello che sarà la nostra prossima stagione, della quale parleremo nei prossimi giorni. Non è mai troppo presto, mercoledì 26 agosto con Moira, con la redazione di RVL la radio. Vi ricordo il numero per contattarci, per mandare messaggi, per chiedere cose, per così far parte della nostra family: 0323 55 21 24, oppure i nostri social come sempre a disposizione. Volete un buon risveglio? State con noi.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Daniele Ghenne, la mattinata di RVL la radio, le prime ore del mattino ancora con il buongiorno, ma certo che ci vuole, anche perché diventerà un nostro mantra fra un po', quando avremo a che fare con la scuola, il lavoro, i mezzi di trasporto, il traffico che ci aspetta fuori, l'estate che se n'è andata, l'autunno che arriva e che potrebbe essere una bella stagione, perché tutto sommato l'autunno potrebbe essere ancora bello, ma poi arriverà l'inverno, poi arriverà il freddo, ma arriverà anche il Natale, arriveranno le feste, arriveranno i regali, arriverà la fine dell'anno. Abbiamo esagerato? Vabbè, un po' di musica, grazie. Oasis.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Imagine Dragons con Bad Liar con RBL la radio. L'agosto di Katy Perry, non solo con i concerti in Italia, non solo con le sue scorribande, ma anche con quest'idea contro la Casa Bianca. Perché? Perché hanno usato le sue canzoni senza chiederlo e soprattutto non nel modo in cui lei voleva. In un post pubblicato sui social, infatti, settimane fa la cantante si è scagliata contro l'uso non autorizzato del suo brano Firework in un video su TikTok che riguardava attacchi militari americani. Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere la canzone usata sull'account TikTok della Casa Bianca come colonna sonora per questi filmati. Non ho provato questo, non mi è stato chiesto, non lo tollero. La canzone è un inno di speranza, guarigione e forza interiore per le persone che stanno attraversando i loro momenti bui. Non certo incoraggiamento, un messaggio del genere, ovvero usare le armi. La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra. Avete capito bene. Chissà com'è finita, se avranno fatto pace.

mille, Lauro, con la città degli angeli. Ce ne andiamo in città storiche che magari ricordano tante cose, ma soprattutto devono far pensare al positivo. Ci sarà un positivo nel futuro? Le spiagge della Normandia su cui gli alleati anglo-americani sbarcarono nel D-Day il 6 giugno 1944, che sono state iscritte dall'UNESCO nel patrimonio mondiale dell'umanità. Si parla naturalmente di questo progetto avviato quasi anni fa, estendendosi per poco più di 80 km di costa dai dipartimenti della Manica e del Calvados nella Francia nord-occidentale. Queste spiagge furono teatro di una battaglia decisiva per liberare l'Europa dal nazismo e porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Sono spiagge materialmente associate agli sbarchi, hanno giocato un ruolo decisivo nella liberazione dell'Europa occidentale dall'occupazione nazista. Questo gruppo di siti commemora simbolicamente l'immenso sacrificio umano compiuto per rovesciare un'occupazione autoritaria profondamente radicata in Europa. La candidatura comprendeva le 5 spiagge dello sbarco in Normandia. Ricordiamo che tutto questo ci riporta alla storia e a quello che noi non vorremmo vedere prossimamente, ancora una volta le guerre. La liberazione sì, il resto un po' meno.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
18: Couture, dal 26 agosto al cinema.
9: Super Trailers.
23: Ehi, hey Bugs.
24: Che succede, amico?
23: Parla del film.
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
23: 2 biglietti e 8 popcorn.
24: Esagerato come sempre.
9: Super Trailers.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One night only. Quando tutto è possibile. dal 26 agosto al cinema.
9: Super Trailers,
0: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
1: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
29: Non è mai troppo presto.
30: Non è mai troppo presto.
31: Comincia la giornata con RVL la radio.

Welcome Todd con Earrings con RBL alla radio. La maggior parte dei bimbi italiani soffre di un livello intermedio di neofobia alimentare. Sapete cos'è? È la riluttanza ad assaggiare alimenti nuovi o sconosciuti. Comunque un percorso di educazione alimentare può convincerli a cimentarsi con i nuovi cibi. Lo sottolinea uno studio di Roma che fornisce una guida per aiutare i bimbi a scoprire nuovi sapori. La neofobia alimentare può essere una fase normale dello sviluppo, non deve preoccupare le famiglie, dicono gli esperti. Non va affrontata con imposizioni, ma accompagnata con pazienza, curiosità e continuità. Coinvolgere i bimbi nella preparazione dei pasti, proporre più volte gli stessi alimenti e creare un clima sereno a tavola aiuta a costruire un rapporto positivo con il cibo. Educare il gusto significa anche educare alla curiosità e all'apertura verso ciò che è nuovo. Vi siete ritrovati in una condizione come questa? Ne parliamo dopo Samurai J.

fobie alimentari, bimbi che non vogliono assaggiare cibi nuovi. Io non ce l'ho mai fatta con il pesce, mamma ci ha provato, però la mia era una vera e propria fobia, tanto che io il pesce non lo mangio. L'efficacia degli interventi educativi è stata confermata in uno studio condotto da altri ricercatori europei. È una ricerca che ha coinvolto 800 bambini italiani tra 6 e 10 anni, mostrando che un percorso di educazione alimentare basato su NutriPiatto, uno strumento di educazione alimentare insieme agli esperti, è associato ad un miglioramento delle abitudini alimentari. Il progetto si è arricchito di NutriPiatto senza confini, che unisce i principi della dieta mediterranea a ingredienti e tradizioni culinarie di diverse culture. In un'Italia sempre più multiculturale, NutriPiatto senza confini è nato per valorizzare le diverse tradizioni alimentari presenti nelle famiglie, dimostrando che equilibrio nutrizionale e identità culturale possono convivere nello stesso piatto. Ora c'è Giselle.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: Mancino, sale amore evento, l'altra passione di Zampaglione, Tiro Mancino, il cinema. Noi parliamo di cinema, nuovo cinema che deve arrivare. Un'apparizione a sorpresa di Johnny Depp nei panni del personaggio al Comic Con di San Diego ha introdotto il lancio internazionale del trailer di Scrooge e gli spiriti del Natale di Tim West, nuovo adattamento del Canto di Natale di Dickens, un classico del 1843 che conta decine di trasposizioni fra radio, teatro, piccolo e grande schermo. Il film in arrivo nelle sale italiane a novembre con Eagle Pictures rappresenta il ritorno per Depp come protagonista nella produzione di una major hollywoodiana dopo gli anni di lontananza seguiti alla battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. Non sembra loro un caso che la prima battuta che sentiamo pronunciare all'attore nel trailer è proprio questa: è bello tornare. E lui è tornato.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

io ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Edward Mani di Forbice e il Cappellaio Matto. A novembre il maestro dei mille volti ritorna, Johnny Depp e Scrooge. Per cambiare il suo futuro dovrà rivivere il suo passato. Tanti altri attori famosi nel cast e soprattutto una storia da riscoprire. Ma dopo Scrooge nel 2027 lui tornerà nell'action thriller dei Drinker con Madeleine Klein e Penelope Cruz. La storia dell'incontro fra la barista di una yacht privata e un misterioso ospite di bordo. I due si ritrovano presto invischiati con una donna pericolosa e trascinati in un mondo criminale nascosto. Tutto da scoprire. Qui c'è James Blunt.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove sanzioni americane contro l'Iran mentre si tenta di riaprire la via diplomatica. Washington punta a isolare economicamente Teheran colpendo decine di società, persone e navi legate al commercio iraniano e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a fare affari con il paese. L'Iran promette di resistere alle pressioni. Intanto il Pakistan parla di progressi significativi nei colloqui per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio, domani scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Intanto i prezzi restano elevati, con il gasolio self sopra i 2,20 euro al litro in autostrada.

0: Il ministro Salvini ha anticipato che la proroga potrebbe arrivare fino a settembre, precisando però che per una misura più duratura saranno necessarie nuove risorse. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. Nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo, dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. Incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel comune di Moso, in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Infine la musica. Addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni, nata in una famiglia poverissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale con brani come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, poi resa celebre in tutto il mondo da Whitney Houston. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

classico maledetto me per continuare la nostra mattinata, il buongiorno che è benedetto invece. Ancora anticipazioni per quello che riguarda il cinema, con la pecora Shaun che sta per tornare con il cane Bizzer, il greggio e il fattore. Senza dire come al solito nemmeno una parola, si farà capire da tutti con la sua ironia e l'intraprendenza. E sarà anche un po' nera, perché Shaun, vita da pecora, operazione Zucca, in uscita il 28 ottobre, sarà un horror divertente di Halloween per tutta la famiglia. In questo capitolo Shaun e soci coltivano un campo di zucche per prepararsi alla grande festa della notte delle streghe, ma una creatura pelosa e dalle sembianze spaventose rischia di mettere in pericolo l'evento. Shaun è incentrato sulla commedia, la comicità slapstick e il divertimento. Un film horror però per tutti, dai, un film interessante per i bambini e per gli adulti. Non deve essere troppo spaventoso per il pubblico, si parla ovviamente di un film di Halloween con una battuta, con un po' di lieto fine, perché no? È il terzo lungometraggio di Shaun, l'avventura è quella di Halloween, è stato nello spazio, smarrito in città, e questo è un film d'avventura che arriva al cinema, ma chissà cosa lo aspetta nel futuro.

Wave è una delle canzoni che ci ha tenuto compagnia nella colonna sonora di quest'estate 2026, che ci ha riportato al mondo del cinema con un personaggio in carne ed ossa, vero e proprio, ovvero un attore vero, come Johnny Depp. Ma un personaggio come Scrooge, che io ricordo principalmente nella versione che ho sempre amato guardare, che vedo a Natale, che è quella di Disney. E poi abbiamo parlato di Halloween in arrivo, tanto i negozi cominciano già a essere pieni dei gadgets, e di questo film dedicato alla pecora Shaun. Avete già i vostri film preferiti? Siete stati al cinema quest'estate? Avete visto già avventure e disavventure di supereroi o cose d'altro genere? Pronti a riparlarne? Magari facciamo una mini classifica, perché no?

0: luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, residui rallentamenti per incidente lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia tra Brescia Centro e Brescia Ovest direzione Milano. Anche sulla A9, la Milano-Como-Chiasso, per incidente ci sono ancora code in direzione di Milano tra Chiasso e l'uscita Lago di Como. Restiamo su questa autostrada perché questa notte tra le 22 e le 5 sarà chiusa per lavori tra Lago di Como e Como Centro direzione Milano. Chiusa per lavori anche l'autostrada A8 Milano-Varese, dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese e tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano in quest'ultima direzione. Bene, da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione e fate buon viaggio. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
7: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Bowie Under Pressure con RVL la radio. Cronache estive della dieta mediterranea che secondo gli inglesi è sparita. Abbiamo parlato prima dei bambini che devono imparare a mangiare. Ok, ci sono anche queste fobie alimentari, però i bimbi italiani dovrebbero mangiare con la dieta mediterranea, ma gli inglesi dicono che non è vero, anche perché i bambini e gli adolescenti in Italia stanno ingrassando. Pensa, lo dicono loro, l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema ancora importante e grave rispetto all'Italia. Colpisce il 22% dei bimbi all'inizio della scuola primaria e il 35% alla fine del ciclo scolastico. La ricerca inglese comunque si è soffermata sui motivi per cui i bimbi italiani sono in sovrappeso. Gli esperti dicono che la dieta mediterranea tradizionale, ahimè, è andata perduta, pochi italiani la seguono. E quindi viene riassunta la moderna dieta italiana con le 5 P: pizza, pasta, patate, proteine e pane, soprattutto al sud. Diciamo che non è proprio il massimo della vita, ma noi possiamo sempre salvarci. Gli altri?
1: Era un

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera, Verbania, 50enne marocchino, tenta più volte di accoltellare all'addome un 18enne dopo una lite per questioni di vicinato, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Arrestati invece dai carabinieri due orsolani di 19 anni, sono stati fermati in auto a Baveno dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti con un chilo di hashish. Finisce in un dirupo per recuperare il proprio cane a sua volta caduto, intervento di recupero in corso per una persona in Valle Vigezzo, al momento non si conoscono le sue condizioni. Iniziata la stagione dei funghi, ripresa l'attività degli sportelli della SLVCO, dove è possibile far verificare la loro commestibilità. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: Il meteo di RVL.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per mercoledì 26 agosto, cielo nuvoloso con possibili deboli piogge isolate, temperature tra 17 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL, la radio.

La melodia di Gaia con la sua Bossa Nostra con RBL alla radio. Nei primi sei mesi dell'anno i disastri naturali hanno causato in tutto il mondo perdite stimate in quasi 112 miliardi di dollari. Di queste perdite solo 44 miliardi erano coperti da assicurazione, un divario assicurativo del 60%. Sono i dati dell'indagine sulle catastrofi naturali che è stata fatta in questo periodo. Ondate di calore da record hanno caratterizzato la prima metà dell'anno in Nord America e Europa. Gli studi hanno evidenziato questo legame tra le ondate di calore e il cambiamento climatico. Per quanto riguarda l'Europa, un altro studio ha rilevato che l'ondata di calore più recente sarebbe stata di 3,5 gradi più fredda se si fosse verificata 50 anni fa. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un tasso di riscaldamento più che doppio rispetto alla media globale.

cambiamenti climatici in primo piano e avremo a che fare con tanti dati e resoconti sicuramente nelle prossime settimane. Un altro studio basato su dati aziendali provenienti da 23 economie sviluppate ha concluso che la produttività del lavoro subisce un calo significativo durante le ondate di calore nelle giornate estremamente calde, ce ne siamo accorti, eh? Con 10 giorni in più in cui le temperature superano i 35 gradi, la produttività del lavoro annuale diminuisce in media dello 0,3%. Questo equivale all'incirca all'effetto di un aumento del 5% dei prezzi dell'energia. Oltre alle ondate di caldo, violente tempeste invernali hanno causato danni in tutta Europa, con perdite totali dovute ai disastri naturali fino a 22 miliardi di dollari. Avete capito bene, speriamo vada meglio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 2 di Germagnano si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balangero in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
7: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

tu cosa fai questa sera nella mattinata di RVL alla radio? Prima di questa sera c'è tempo, grazie, quindi godetevi questo risveglio, fate una buona colazione, meditate sulle cose da fare in questo bel mercoledì e in questi ultimi giorni di agosto, che potrebbero significare ancora un weekend da qualche parte, se potete, volete viaggiare, o addirittura una partenza per la prossima settimana per le vacanze di settembre, scuola permettendo, perché poi dobbiamo cominciare a parlare dell'inizio delle scuole, della riapertura delle fabbriche, delle aziende, degli uffici. E vabbè, abbiamo così voglia di farlo che vogliamo veramente dimenticare tutto quello che ho detto in questo momento e tornare negli anni 80 con Moon Ray.

0: questo mercoledì mattina, non solo musica, non solo colonna sonora, ma anche tanti appuntamenti con l'informazione e tanta compagnia. Come sempre dopo di me in arrivo Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Ci facciamo sta tazzina di caffè di nuovo senza spendere troppo grazie, visto che riparleremo anche del caro caffè che in effetti ci sta facendo impensierire non poco, soprattutto per le prossime colazioni al bar. Vi ricordo che noi torniamo domani mattina, altro appuntamento con Non è mai troppo presto qui su RVL alla radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. E in arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Gli esteri, il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Cantatrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero delle difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare sull'autosole la chiusura della diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente provenendo da Bologna in direzione di Milano. Vi anticipo i lavori questa notte sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Bussarsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario chiusa anche in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, mercoledì 26 agosto in diretta con Giornale Caffè. Io sono Maria Elisa Gualandis, saluto e ringrazio Moira, ci stiamo bevendo il caffè alla faccia del caro caffè qui in radio, prezzi calmierati. E tutto va bene, insomma, siamo a metà di questa settimana che per molti, me compresa, è stata proprio quella della ripresa al 100% dei ritmi, delle abitudini, del lavoro, anche del bello di ritornare alla propria solita vita e anche del ritorno del fresco, che insomma ne avevamo bisogno. Voi come state? Se volete raccontatemelo allo 0323 55 21 24, aspetto vostre notizie. E a proposito di notizie, adesso si parte con Giornale Caffè per commentare tutto quello che succede nella nostra zona e non solo.

con Care su RVL la radio. Volevo segnalarvi che da questo fine settimana parte anche Teatro sull'acqua, festival di cui RVL la radio è media partner, un'iniziativa molto bella che anima la città di Arona. Siamo già alla 16ª edizione, la direzione artistica è di Dacia Maraini e ci sono dei momenti veramente belli di teatro proprio sull'acqua, nel senso che vengono organizzati spettacoli usando il lago scenico, quindi il lago come palcoscenico, e poi anche musica, presentazioni di libri, incontri con gli autori, veramente da non perdere. Trovate tutto il programma su aronacittateatro.it e ci sarà anche l'incontro con Dacia Maraini il 1° settembre in piazza San Graziano. Ma veramente ci sono tantissimi ospiti, c'è Alessandro Barbero per poter accogliere più persone. L'evento si svolgerà alla Rocca Borromeo, ma è già tutto esaurito, ve lo dico, e insomma veramente un bel programma, tutto da scoprire, soprattutto anche per gli spettacoli sull'acqua, che sono qualcosa di unico. Andiamo avanti con la musica su RVL con Gianna Nannini, America Inc.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RDL la radio. Il mio amico a quattro zampe, cane o gatto che sia, beve spesso. Mi devo preoccupare?
3: Assolutamente sì. Quando il nostro cane, il nostro gatto beve più del normale, bisogna attivare un campanello d'allarme. Bisogna recarsi immediatamente in ambulatorio veterinario e fare un esame del sangue. Potrebbe non significare nulla, ma nella maggior parte dei casi, soprattutto se siamo di fronte ad un individuo che ha più di 8-10 anni, potrebbe trattarsi di un fenomeno di diabete o di insufficienza renale, che dà infatti come sintomatologia principale il discorso di bere molto di più. Per cui è bene effettuare un esame del sangue di controllo.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te ne suoniamo.
4: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
12: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 26 agosto. Arriva oggi in libreria Francesco Guccini, Oltre le canzoni. Il volume collettivo pubblicato da Edizioni Clichy a poche settimane dalla scomparsa del cantautore. Attraverso testi e una ricca raccolta di immagini, il libro ripercorre la vita e le opere del maestrone, dai dischi ai libri, dai fumetti al cinema. Ne emerge il ritratto di un artista capace di raccontare la politica, i rapporti umani e le trasformazioni collettive del paese. Riascoltiamo allora la sua voce in una delle ultime interviste concesse.
18: Quello di Piazza Maggiore è stato un episodio, devo dire un bel episodio, di tutta una serie di concerti che ho fatto. Poi ho smesso e ho seguito quello che era il sogno della mia giovinezza, che era quello di scrivere. E io da grande avrei voluto fare lo scrittore. Mi è capitato di fare delle canzoni che sono un altro discorso e un altro modo di scrivere. Comunque la scrittura è sempre stata la mia, il mio sogno, la mia passione, ci sono riuscito.
17: Debutta oggi su Prime Video The Last Sunrise, l'estate delle prime volte, il film romantico tratto dal romanzo di Anna Todd, autrice della saga
19: Lofter. Rai, una studentessa universitaria che convive con una malattia cronica, parte per Maiorca insieme alla madre. L'incontro con Julianne le insegna a vivere il presente, ma il peggioramento delle sue condizioni e alcuni segreti familiari mettono alla prova il loro amore. Nel cast Maya Reficco, Fernando Lindes ed Eva Longoria. Sentiamo allora un estratto del trailer.
20: Sei un pescatore?
21: È l'attività della mia famiglia. Parlami di te.
20: La mia vita quotidiana sembra un costante ripetersi. Quest'estate voglio vivere come se fosse l'ultima estate della mia vita.
21: Mm-hmm. È un bel modo di vivere.
20: Non resterò qui ancora a lungo.
21: Non perdiamo tempo allora.
22: Solo perché una cosa non durerà per sempre non significa che non valga la pena viverla.
21: A volte basta solo goderti quello che hai mentre lo hai.
19: Una libellula curiosa che fa capolino dal foro di una foglia quasi fosse una finestra. Era protagonista della fotografia vincitrice del concorso 2026 promosso dalle riviste scientifiche BMC Zoology e BMC Ecology and Evolution. Intitolato Finestra sulle zone umide, lo scatto è stato realizzato in India da Sritam Kumar Sethi, studente dell'Università di Berhampur. L'immagine richiama l'attenzione sulla biodiversità spesso trascurata delle acque dolci. La presenza delle libellule è infatti considerata un importante indicatore della salute degli ecosistemi. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
23: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

Ladies and Ready Sombre su RVL, la radio in giornale Caffè. Beh, stavo leggendo questa notizia, i dati dello studio Autoscout 24 del Ministero dei Trasporti hanno fatto uno studio che ha permesso di concludere che in Piemonte solo il 7,3% degli automobilisti risupererebbe il quiz teorico della patente. Io direi che non serviva neanche fare uno studio, nel senso che secondo me una grande parte di noi al pensiero di rifare il quiz con le domande insomma dice no, guarda, rinuncio alla patente. Questo lo stabilisce appunto Autoscout, ha effettuato il test su un campione di oltre 4.000 utenti della community, appunto con questo focus sul Piemonte. Tutti avevano conseguito la patente B da almeno 5 anni e sono stati sottoposti a una simulazione composta da 20 domande selezionate tra i quesiti ufficiali validati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per essere promossi erano ammessi al massimo 2 errori, mantenendo lo stesso rapporto previsto dell'attuale esame ufficiale, che prevede 30 domande con un massimo di 3 errori, e quasi 4 candidati su 10 sono stati bocciati. Insomma, la situazione è drammatica e il primato negativo spetta a Verbania, dove il 44,3% dei candidati non ha superato la prova teorica. Seguono Novara, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli. È andata meglio la prova pratica, per fortuna dico io, scusate, dove appunto l'80% ha ottenuto la patente, quindi hanno confermato di essere in grado di guidare, anche se insomma girando sulle strade se ne vedono di tutti i colori. Però sì, non so se risupererei in questo momento il quiz teorico della patente, anzi è una cosa che mi metterebbe abbastanza ansia. Ligabue ora con il suo nuovo singolo.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Bruno Mars su RVL la radio in giornale caffè. Sono le 8.51. Come state? No, non preoccupatevi, nessuno vi chiederà di rifare l'esame della patente, però insomma questa notizia mi ha fatto pensare un po' anche a quel film che di qualche anno fa, Immaturi, no? In cui una intera classe doveva rifare l'esame di maturità ed è stato un disastro per loro, perché appunto pensate voi, rifare l'esame di maturità oggi come oggi. Tanti se lo sognano ancora, no? Ci sono, io a volte mi sogno anche delle interrogazioni e per le quali ovviamente non sono preparata, e vabbè, quindi va un po' a scavare nel nostro inconscio, subconscio. La patente però effettivamente è un tema importante, perché è vero che è importante saper guidare, ma bisogna anche conoscere le regole della strada, quindi magari ogni tanto qualche aggiornamentino male non farebbe. Tra poco su RVL la radio arriverà l'informazione con le news dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento delle 9 e poi anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Prima però ci ascoltiamo

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Caro Carburanti, oggi alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il

0: morte in seguito all'incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. L'addio a Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta a 80 anni dopo un periodo in cui le sue condizioni di salute erano peggiorate. Omaggio del presidente Trump, che dispone le bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Il calcio: manovre di mercato in Serie A con la Juventus, che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e Di Gregorio. Ceruto Miretti al Besiktas, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Sull'autosola rimane chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna e in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per la Complanare di Piacenza. Vi anticipo i lavori questa notte sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario chiuso anche in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Raff in tutti i miei giorni, Ed Sheeran con Sing, Chris De Saran di Good Old Days, ma partiamo dagli anni 90 con Simple Minds, War Babies.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Good Old Days, Chris de Sarandi a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 26 agosto, in diretta su RVL con Giornale Caffè. Adesso l'aggiornamento sul traffico e poi anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che sulla provinciale 9 di Granozzo si viaggia a senso unico alternato per lavori a Granozzo con Monticello. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 26 agosto 2026 è il 238esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 19:54. I santi del giorno sono Sant'Alessandro di Bergamo e Santo Ronzo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 agosto del 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa ispirata ai principi illuministi. Nel 1920 viene approvato negli Stati Uniti il 19° emendamento della Costituzione americana che introduceva il suffragio universale. Fu il trionfo delle suffragette e il movimento per l'emancipazione femminile nato proprio con l'obiettivo di garantire anche alle donne il diritto di voto. Nel 1978 a Roma il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 26 agosto del 1972, con la tradizionale cerimonia di apertura, parte la 20ª edizione dei Giochi Olimpici di Monaco 72, un evento entrato nella storia purtroppo non solo sportiva. Dopo una settimana dall'inizio, un attacco terroristico cambiò il modo di garantire la sicurezza nei grandi eventi sportivi. Nel 2001 inizia il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. E nel 2007 il campionato di calcio vede il ritorno nella massima serie della Juventus, del Napoli e dopo 12 anni del Genoa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 agosto del 1993 Domenico Modugno tiene il suo ultimo concerto nella sua Polignano a Mare. Nel 1993 gli 883 pubblicano il disco Nord Sud Ovest Est e nel 1996 Laura Pausini pubblica il singolo Incancellabile. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje il 26 agosto 1910 e scomparsa a Calcutta il 5 settembre 1997. Premio Nobel per la pace nel 1979, è stata una religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India, fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della carità. Compie oggi 68 anni il politico italiano Nichi Vendola. Ne compie 54 Loredana Lecciso, personaggio televisivo italiano diventata famosa soprattutto per la sua storia d'amore con Albano. Spegne 46 candeline Macaulay Culkin, attore e cantante statunitense diventato famosissimo a soli 10 anni con il film Mamma, ho perso l'aereo. E il proverbio del giorno è: con le mani d'un altro è facile toccare il fuoco,

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio! Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Importante riconoscimento in occasione dell'81esimo congresso italiano di pediatria per la dottoressa Lucia Lucchini, pediatra dell'ASL VCO, che ha conquistato il terzo posto per casi clinici con la presentazione dello studio intitolato Vulnerabilità adolescenziale e roulette digitale, che è cluster di overdose da paracetamolo indotta da social media challenge. Il case report presentato al congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria nasce dall'esperienza della pediatria dell'ASL VCO e descrive il caso di 3 adolescenti con intossicazione da paracetamolo dopo la partecipazione a una challenge virale sui social media. A partire dal caso clinico, il lavoro pone l'attenzione sui rischi legati alle sfide online e alla diffusione di contenuti pericolosi attraverso social network e dark web. Cordoglio a Stresa per la morte dell'ex sindaco Giancarlo Soldani, 91 anni, notaio, molto conosciuto per 30 anni, era stato sindaco dal 1993 al 1997, lascia la moglie Mariolina e figli Nicolò, Manlio e Alessia. Oggi la salma sarà esposta dalle 14 alle 18 nella sala canonica del municipio di Stresa per quanti vorranno rendergli omaggio. Arriverà sabato a Domodossola la Sbrinz Route, la carovana partita dalla Svizzera che varcherà il confine attraverso il passo del Gries e giungerà in Alta Formazza, Riale, domani. A Domodossola è previsto l'ingresso nel centro storico dalle 17.30 alle 18. Ad accogliere i sommeggiatori ci saranno l'amministrazione comunale, l'associazione Oscella Felix e gruppi folk. Sarà possibile anche assaggiare e acquistare il famoso formaggio Sbrinz. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

un grande, grandissimo successo di Umberto Tozzi che ci ha riportati al 1980 qui in Giornale Caffè. Noi adesso andiamo a sbirciare le previsioni del tempo come ci piace fare, poi siamo a metà settimana, quindi il weekend comunque è lì, ancora non è vicinissimo, ma lo iniziamo a vedere all'orizzonte, quindi è importante capire che tempo farà, perché anche come ci ricordava Moira questa mattina, sarà l'ultimo weekend di agosto, ancora valido per magari una gita fuori porta, un salto così al mare o in montagna, o magari per tanti sarà proprio l'inizio delle vacanze di settembre, che insomma, poi quest'anno con l'inizio della scuola il 14 di tempo ce n'è ancora, quest'estate si prolunga, diciamo. A livello di meteo, allora, per oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, temperature tra i 20 e i 28 gradi. Devo dire che il temporale dell'altra notte ha ulteriormente rinfrescato l'aria. Per domani situazione simile, giovedì, con temperature tra i 22 e i 30 gradi. Per venerdì è previsto di nuovo brutto tempo, con piogge e temporali almeno nelle ore centrali della giornata, temperature che scenderanno a 25 gradi le massime, ma da sabato torna bel tempo. Al momento è così, sabato e domenica è previsto cielo sereno, qualche nuvola, temperature massime sui 30-29 gradi, quindi insomma si dovrebbe anche stare bene. Pinguini tattici nucleari ora, sorry, scusa, lo sento.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL La Radio.
13: Te le suoniamo.
12: Di santa ragione.

Elzo, Dance No More su RVL la radio, mentre ci avviciniamo al momento dei saluti. Lo avete sentito prima nel nostro notiziario locale di questa ricerca che è stata fatta da una delle pediatre dell'ASL VCO, che ha vinto tra l'altro un premio al recente congresso nazionale di pediatria, una ricerca che ha approfondito i rischi delle challenge, queste sfide che vengono fatte sui social e che riguardano adolescenti, quindi ragazzi giovanissimi. C'è stato proprio un caso a Verbania di alcuni adolescenti andate in overdose da paracetamolo, che sarebbe la tachipirina, insomma. Quindi probabilmente questa challenge imponeva di assumere il farmaco, che però insomma in quantità esagerate, soprattutto senza averne bisogno, causa rischi per la salute. Eppure questi ragazzi mettono a rischio la propria salute, la propria incolumità per delle cose assurde, incomprensibili per noi, però probabilmente bisogna addentrarsi in questo mondo, bisogna capirne di più proprio per proteggere i più giovani e i più fragili. E questa ricerca della pediatria dell'ASL VCO, la dottoressa Lucchini, è stata anche appunto premiata a livello nazionale, proprio perché va a approfondire un tema di grandissima attualità. Quindi non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto perché ha figli, nipoti, adolescenti e anche gli insegnanti, insomma, capire un mondo che per noi è veramente totalmente oscuro. Tra poco ci salutiamo, prima c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Funk, Francesco Gabbani, al momento dei saluti, al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè, tra poco le news alle 10, poi Piero Pratesi con il suo talk show da Maria Elisa Gualandris. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, per aver iniziato insieme anche questa giornata, questo mercoledì, spero che prosegua nel migliore dei modi per tutti voi, e comunque ci risentiamo domani mattina e ce la raccontiamo ancora insieme davanti a un giornale e un buon caffè. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il grande rivenditore online russo a Kotovsk. Intanto Putin respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, ma qualcosa potrebbe muoversi dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. Caro carburanti, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la premier Meloni, vice Tajani Salvini, leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi e alle misure di sostegno. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Il maltempo ha colpito pesantemente con trombe d'aria temporali nel centro-nord. Coldiretti parla di un'Italia divisa in due tra campi allagati, raccolti bruciati dalla siccità. Intanto arriva una nuova ondata di calore con l'atteso aumento delle temperature. Meta, i procuratori generali di 29 stati americani pensano a un patteggiamento dopo le accuse a Facebook e Instagram sulla dipendenza negli adolescenti. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, viste le sanzioni elevate e le modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sempre regolare la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Sull'Autosole ancora chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per prendere la complanare di Piacenza. Vi anticipo i lavori questa notte sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario chiusa la strada anche in direzione di Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto.

0: tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E pronti via, si comincia alle 10 e 3 minuti, rigorosamente in diretta con Piero Pratesi si apre il talk show, ma ovviamente saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Ora 180 minuti in mia compagnia, con tra poco la musica in vinile protagonista con lo speciale Ti ricordi quando alle 10:20, poi la sequenza di Summer Hit Mix alle 11, ma soprattutto il nostro fiore all'occhiello, il nostro motivo d'orgoglio, l'informazione locale a cura della nostra redazione, ma anche quella nazionale, il tutto però accompagnato dall'ottima musica della Super Rotation di RVL la radio. Volete contattarci? Beh, potete farlo attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto e come dico sempre vi consiglio di memorizzare: 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower, ma se volete potete anche seguire il mio profilo privato su Instagram, nel senso privato perché è il mio personale, anzi personale è il termine più adeguato, Piero il Cobra Pratesi. Bene, abbiamo detto tutto, vi abbiamo già dato un'infarinatura di quello che succederà questa mattina. A questo punto, come sempre in apertura, voglio salutare tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi. Attenzione a Verbania perché il ponte del Plush è chiuso. Saluto il comandante della polizia locale Andrea Cabassa, che stamattina mi ha visto passare sul Plush, stavano per chiudere, mi ha salutato, e quindi attenzione perché non si può utilizzare il ponte del Plush perché è chiuso al traffico. Utilizzate, parliamo di Verbania, percorsi alternativi. Detto questo, possiamo aprire ufficialmente il talk show e lo facciamo con la sigla.

canzone targata 2025 lo scorso anno, Tananai, bella madonnina, su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show, dove a breve arriveranno anche le info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria e il nuovo disco di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, avremo anche l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti Ricordi Quando. Subito però Hugel col nuovo disco è Moving to the Sun.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolge la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a raggiungere il traguardo al lago Serudice Resole Reale, verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo a metà settimana e nella mattinata RVL Talk Show, il momento dello speciale ti ricordi quando? La musica in vinile speciale, original soundtrack o colonne sonore che dir si voglia. Vi porto nel 1976 quando esce questa canzone. Canzone scritta dai fratelli Gibb, Maurice e Robin Gibb, per Yvonne Elliman, ma lei li convinse a cantarla loro e si fece dare If I Can't Have You, se ve la ricordate, sempre scritta dai Bee Gees ma cantata da Yvonne Elliman, tra l'altro nella colonna sonora di Saturday Night Fever, perché è proprio di quella colonna sonora che stiamo parlando, La febbre del sabato sera. Elliman faceva Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar, lei era di origine hawaiana. La produzione è di Freddie Perren, che aveva prodotto qualcosina tipo Gloria Gaynor, I Will Survive, tanto per intenderci. Beh, questa canzone il 24 di dicembre 1977 va alla numero 1 della Hot 100 di Billboard. Ci rimane 3 settimane consecutive. I Bee Gees nello speciale ti ricordi quando? Sì, questo l'abbiamo capito. Vi devo dire però qual è la canzone. How Deep Is Your Love?

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Do you know the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RDL la radio.
3: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
4: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 26 agosto. Le ondate di calore che stanno investendo il nord Italia stanno mettendo sotto pressione gli allevamenti della filiera del parmigiano reggiano, con un calo medio della produzione di latte di circa il 10% durante l'estate. L'impatto varia sensibilmente da azienda in base ai sistemi di raffreddamento disponibili. Le mucche da latte possono iniziare a soffrire di stress termico già intorno ai 25 gradi, a seconda dell'umidità. Mangiano meno, riposano e ruminano meno e di conseguenza producono meno latte. Il caldo prolungato può inoltre incidere sulla fertilità. Secondo il presidente del consorzio del parmigiano reggiano Nicola Bertinelli, circa la metà degli allevamenti della filiera, responsabili del 70% del latte prodotto, si è già dotata di sistemi avanzati contro il caldo, tra cui ventilatori, nebulizzatori attivati automaticamente e dispositivi di monitoraggio della temperatura. A questo problema si aggiunge anche quello della siccità. Per garantire il foraggio necessario agli animali, aumenta il ricorso all'irrigazione e, quando l'acqua dei fiumi non basta, al pompaggio delle falde. In base al disciplinare DOP vacche, infatti, latte e trasformazione devono restare all'interno della zona geografica prevista e almeno il 75% del foraggio deve essere di provenienza locale. La prelibatezza del giorno è lo sciso, una pianta sempreverde di cui esistono diverse varietà che viene usata per numerosi scopi, da quello ornamentale a quello curativo a quello alimentare. Sciso è il nome giapponese di una pianta che nasce probabilmente tra India e Cina. La varietà verde viene più comunemente usata come condimento o insaporitore per il suo gusto fresco e leggermente acidulo, capace di arricchire il profilo aromatico di insalate e zuppe, condire ripieni di involtini oppure essere anche fritto in tempura. La varietà rossa ha un gusto più complesso e particolare, con piccole note speziate e un sapore più astringente. Lo shiso rosso non viene mangiato in purezza, ma viene usato per insaporire altri elementi, e nella cucina giapponese viene utilizzato molto spesso nel processo della creazione dell'umeboshi, il condimento che deriva dalla lavorazione delle prugne salate, che vengono colorate proprio con la varietà rossa dello shiso. Oppure le foglie vengono impiegate per avvolgere il riso. Esseri umami di Davide Risso. Negli ultimi anni la parola umami è entrata stabilmente nel lessico gastronomico, spesso però senza che se ne conosca davvero il significato. Esseri umami è un libro che prova a fare ordine raccontando il cosiddetto quinto gusto da una prospettiva insieme scientifica, culturale e culinaria. Un saggio divulgativo capace di parlare tanto agli appassionati quanto ai professionisti. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

Spaccavano nell'83 con Holiday, Madonna spacca nel 2026 con Dansette Ria, suonata qua su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna. Io sto continuando a vedere gente in giro che sta studiando i listoni del fantacalcio, che poi c'è ancora il mercato aperto, lo sarà fino al primo di settembre, e di conseguenza bisogna vedere chi arriverà, chi cambierà squadra, perché cambia tanto un giocatore in una squadra piuttosto che in un'altra, magari in una rischio panchina e l'altra potrebbe essere titolare o viceversa. Quindi tanti che si stanno preparando per questa stagione 26-27 che calcisticamente è iniziata nello scorso weekend per quanto riguarda il fantacalcio. Non so se qualcuno ha già iniziato, fatecelo sapere allo 0323 552124, che è il nostro numero di WhatsApp. Intanto tra poco arriverà anche l'oroscopo per non sapere come andrà il fantacalcio, ma cosa ci riservano le stelle quest'oggi. Intanto J-Ax, IPIO. 1, 2

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza, coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa, nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Colton Todd, si chiama così, questa è Her Rings, suonata su RVL la radio, dove ci stiamo avvicinando anche al GR delle 11, alla sequenza di Summer Hit Mix che ci farà così entrare nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a luna, e con Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di
1: informare. Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno dalla redazione. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. La guerra in Ucraina, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipetsk, causato da un attacco di un drone ucraino. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incendio in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti mentre solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Esplode una bombola di gas nel Vibonese, ferita una famiglia slovena che alloggiava in un bed and breakfast. La più grave è una bambina di 10 anni che si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Clima Italia, tra ondate di caldo ed eventi estremi, sono nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, si sono registrati 189 eventi estremi con danni per il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E su RVL la radio arriva il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo Zerb and the China Smoker con Addicted, poi Communards con Tomorrow, mentre Gasoline di Daddy Yankee, anzi la gasolina come la chiama lui, andrà a chiudere la nostra sequenza, che si apre con un cielo, anche se è mattina, decisamente pieno di stelle. Ci sono i Coldplay e Skull Full of Stars.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
10: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le 11.23 su RVL la radio con Agitare Coca-Cola. Siamo entrati anche ampiamente nella seconda ora della mattinata dello show. In realtà l'abbiamo fatto con la sequenza di Summer Hit Mix, ma comunque siamo entrati nei secondi 60 minuti delle tre ore che abbiamo a disposizione per quanto riguarda la nostra mattinata insieme. L'abbiamo suonato l'ex dei giornalisti Tommaso Paradiso, ricordandovi il numero di WhatsApp 0323 552124. Vi ho chiesto se qualcuno ha già iniziato il campionato di fantacalcio, perché poi solitamente si attende la chiusura del calciomercato. Ci ha scritto Massimo, appunto, lui l'ha già iniziato, mentre ci hanno scritto sia Sergio che Irene, quindi una donna che fa fantacalcio mi lascia giustamente stupito, ma so che ci sono anche tante ragazze che partecipano al fantacalcio, ecco, scrivendo che partiranno dopo la chiusura del calciomercato. Solitamente così, ma come abbiamo sentito c'è anche chi parte prima ancora a calcio mercato aperto. Intanto su RVL Camera, The Love Sober. Yeah!

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, 2 arresti per droga ad opera dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
15: Sono 2 ragazzi di appena 19 anni, gli ultimi arrestati dai carabinieri del VCO nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. I 2 residenti in Ossola sono stati presi durante un'operazione scattata a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti nelle aree boschive adiacenti allo svincolo autostradale di Baveno. Appostatisi con delle auto civetta, i militari hanno accertato la fondatezza delle segnalazioni e fermato un'auto che più volte è stata vista transitare in zona. A bordo c'erano i 2 giovani che avevano uno zaino con all'interno circa 1 chilo di hashish diviso in panetti. I 2 sono stati poi portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida.
14: Con un flash mob davanti al municipio di Pallanza il 27 agosto alle 17.30 il presidio per la Palestina di Verbania si unirà alla mobilitazione nazionale del giovedì bianco per Gaza. Non potendo essere fisicamente in aeroporto, spiega una nota, saremo presenti nel nostro territorio con un'azione solidale congiunta e simbolica di supporto. Lo facciamo, precisa il testo, perché a Gaza si sta consumando un genocidio e perché il governo italiano continua a garantire attraverso rotte aeree, accordi in essere, la normalizzazione violazione dei rapporti con lo Stato che lo sta compiendo. Dal 29 agosto al 6 settembre torna ad Arona per la 16ª edizione Teatro sull'Acqua con la direzione artistica di Dacia Maraini. 77 eventi, centinaia di protagonisti e 3 anteprime nazionali. Lo spettacolo sull'acqua di quest'anno sarà Scorre il tempo di Pietro Chiarenza, un viaggio visivo e poetico in cui il fuoco incontra l'acqua, il teatro incontra il circo e la meraviglia si illumina a festa. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 27 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

soprannominato il disco della tosse, gli Scotch con Disco Band, ci hanno riportato nel 1984, mi riportano anche la possibilità di ricordarvi l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile, perché questo è uno dei classici che possiamo proporre all'interno di Ti Ricordi Quando, il programma del sabato e la domenica su RVL la radio dalle 18 alle 20 con la musica in vinile 70-80 e con il sottoscritto Piero Pratesi che vi porta e vi conduce in questo tuffo nei ricordi. Ci avviciniamo anche a grandi passi al mezzogiorno, sto notando, e stiamo anche per entrare nell'ultima ora della nostra mattinata talk show. Mamma mia, come sta volando via la mattinata. Intanto però da una canzone dell'84 si passa a una novità, il nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Super Trailers,
16: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
14: A settembre
22: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: L'idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio.

accoppiata che sta funzionando molto bene, quella di Martin Garrix e U2 con Fireflies su RBL la radio. Come dicevo in precedenza, ci stiamo avvicinando anche a grandi passi al GR del mezzogiorno e quindi di conseguenza anche all'ingresso nella seconda ora della mattinata talk show. E il numero di WhatsApp è lo 0323 55 2124. Diteci come sta andando la vostra mattinata di questo mercoledì 26 di agosto. Come dicevo in apertura, lo ricordo ancora, per esempio a Verbania, Ponte del Plush chiuso per quanto riguarda i lavori dalle 8, erano già le 8:20 e non era ancora chiuso, comunque dalle 8 di questa mattina, quindi bisogna studiare percorsi alternativi. Aggiungo io, per fortuna che le scuole sono chiuse e quindi c'è un po' di meno caos in giro e magari meno ripercussioni per quanto riguarda la viabilità e il traffico. Intanto le ripercussioni musicali ci portano Serena Brancale, Levante Deglia, Al mio paese. Mi sento.

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati dalla redazione. Attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei carburanti. Nuovo attacco ucraino contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, Kotovsk. Putin respinge intanto la soluzione di pace avanzata da Zelensky. Visita del direttore della CIA John Ratcliffe, ma Putin non lo ha incontrato, fanno sapere dal Cremlino. Dovrebbe essere conferito nei prossimi giorni l'incarico per l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. Intanto i genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo per non averla vaccinata, hanno presentato una denuncia nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Viaggiava con 3 missili da guerra nascosti nel furgone il cittadino francese di 46 anni arrestato a Bari. L'uomo proveniva dalla Grecia. Nei suoi confronti il GIP del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Calcio, manovre di mercato in Serie A con la Juventus che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Beşiktaş, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 60.

0: 6749.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Sono tornati The Bowser dopo il grande successo interplanetario di Magnetic. Questo è Lose Myself, il nuovo disco che è novità su RVL la radio, dove nella mattinata trocio siamo anche entrati nell'ultima ora. Mezzogiorno e 10 minuti in questo istante. Buona mattinata, ben ritrovati con Piero Pratesi e con il nuovo lavoro, che anche se poi è qualche settimana che lo suoniamo, ma ci piace ascoltarlo, suonarlo, perché ci piace Fulminacci, che abbiamo intervistato anche a Sanremo. Maledetto me.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: voce di Mika Kanani, Simply Red, dal 1991, Something Got Me Started, suonata qua su RVL la radio. Mi ricordo di questa canzone la copertina del CD singolo, perché iniziavano a arrivare in radio i CD singoli, e quindi mi ricordo benissimo la copertina blu con la foto in ombra di Mika Kanani per questa Something Got Me Started. Siamo arrivati, perché si riprende, si ritornano anche gli appuntamenti su RVL la radio, siamo arrivati al momento di scoprire cosa succede a Milano.
1: Milan, Leon Gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera e ben ritrovati. Finalmente le temperature sembrano tornate ai livelli più accettabili e quindi girare per Milano è oggettivamente più semplice e gradevole. In attesa dei grandi appuntamenti di settembre, che tradizionalmente sono legati a quella che una volta si chiamava la settimana della moda, si può cogliere l'occasione per alcune mostre allestite durante l'estate. A Palazzo Reale, fino al 27 settembre, c'è Le Alchimiste, una monumentale installazione realizzata appositamente per la Sala delle Cariatidi e composta da più di 40 grandi teleri, cioè dei grandi dipinti a olio su tela, concepiti in dialogo con le ferite architettoniche lasciate dal bombardamento del 1943. A un anno dalla sua scomparsa, le Gallerie d'Italia in Piazza La Scala rendono omaggio ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento, attraverso l'esposizione di 45 tra le sue opere. Un altro omaggio è quello a Giovanni Gastel, il fotografo più elegante e internazionale che Milano abbia mai espresso. Oltre 250 immagini esposte a Palazzo Citterio ne ripercorrono l'intera carriera, capace di trasformare moda e ritratti in immagini sospese tra pittura classica e modernità. I dettagli su queste e altre mostre, comprese tre visitabili gratuitamente proprio in questi giorni a Palazzo Reale, li trovate su yesmilano.it. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
4: Noi ci siamo
5: per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL
5: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Importante riconoscimento in occasione dell'81esimo congresso italiano di pediatria per la dottoressa Lucia Lucchini, pediatra dell'ASL VCO, che ha conquistato il terzo posto per casi clinici con la presentazione dello studio intitolato Vulnerabilità adolescenziale e roulette digitale, che è cluster di overdose da paracetamolo indotta da social media challenge. Il case report presentato al congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria nasce dall'esperienza della pediatria dell'ASL VCO e descrive il caso di tre adolescenti con intossicazione da paracetamolo dopo la partecipazione a una challenge virale sui social media. A partire dal caso clinico, il lavoro pone l'attenzione sui rischi legati alle sfide online e alla diffusione di contenuti pericolosi attraverso social network e dark web. Cordoglio a Stresa per la morte dell'ex sindaco Giancarlo Soldani, anni, 91 anni, notaio molto conosciuto per 30 anni, era stato sindaco dal 1993 al 1997, lascia la moglie Mariolina e figli Nicolò, Maglio e Alessia. Oggi la salma sarà esposta dalle 14 alle 18 nella sala canonica del municipio di Stresa per quanti vorranno rendergli omaggio. Arriverà sabato a Domodossola la Sbrinz Route, la carovana partita dalla Svizzera che varcherà il confine attraverso il passo del Gries e giungerà in Alta Formazza, Riale, domani. A Domodossola è previsto l'ingresso nel centro storico dalle 17.30 alle 18. Ad accogliere i sommeggiatori ci saranno l'amministrazione comunale, l'associazione Oscella Felix e gruppi folk. Sarà possibile anche assaggiare e acquistare il famoso formaggio Sbrinz. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Gaia con Bossa Nostra su RVL, la radio. Mamma mia, rush finale ormai iniziato per quanto riguarda il nostro appuntamento del talk show di RVL con Piero Pratesi. Manca poco e poi ci dovremo salutare. Intanto vi regalo Sombra, My Body Isn't Ready.

0: senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

My Soul, Bruno Mars, il talk show di RVL. Ancora una canzone mi hanno segnalato al di là del vetro, poi a me ci dovremo salutare. Arrivano Mark and Cramon con Partenope.

Partenope col futuro di Serena Brancale e The Colors che accompagnano Mark and Cramon. Siamo giunti al termine appuntamento del talk show di questo mercoledì 26 di agosto. Tra poco la super rotation di RVL vi apporterà fino alle 16 e quindi arriverà poi Marco Pennacchini con Occhio al Penna. Io Piero Pratesi torno con voi domani dalle 10 all'1. Vi auguro buon appetito, come sempre vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Trovati dalla redazione, una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jirong sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime. Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Caro carburanti, è attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia però delle misure più selettive. È morto a 81 anni Domenico Papalia, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta al nord Italia. Era ricoverato dal 17 agosto all'ospedale San Paolo di Milano. In carcere aveva trascorso 49 anni, era tornato libero solo lo scorso luglio. Calcio, Juventus e Roma ci provano perché sì, i bianconeri hanno la priorità del giocatore, ma stanno valutando se attendere prima un'altra uscita a centrocampo o chiudere per l'arrivo dell'ivoriano a Torino. Intanto i giallorossi hanno portato avanti i contatti con la gente nella serata di ieri e tentato il sorpasso. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Sull'Autosole ancora chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per prendere la complanare di Piacenza. Vi anticipo i lavori questa notte sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario chiusa l'autostrada anche in direzione di Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
14: Ehi, hey Bugs.
15: Che succede, amico?
14: Parla del film.
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn.
15: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
23: In ogni canzone
24: un brivido di piacere.
23: Sei su RBL, la radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
5: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Apriamo con la notizia dell'ultima ora. Verso le 11 di questa mattina un elicottero è precipitato in alta Valle Antrona davanti alla diga di Campiccioli e nello schianto le due persone a bordo sono morte. I particolari sono ancora pochi, secondo primissime informazioni sembra che l'elicottero sia finito contro alcuni cavi elettrici. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni di RVL informa. Sono due ragazzi appena 19 anni, gli ultimi arrestati dai carabinieri del VCO nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due residenti in Ossola sono stati presi durante un'operazione scattata a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti nelle aree boschive adiacenti lo svincolo autostradale di Baveno. Appostandosi con delle autocivetta, i militari hanno accertato la fondatezza delle segnalazioni e fermato un'auto che più volte è stata vista transitare in zona. A bordo i due giovani che avevano uno zaino con all'interno un chilo circa di hashish diviso in 10 panetti. I due sono stati poi portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Cordoglio a Stresa per la morte dell'ex sindaco Giancarlo Soldani, di 91 anni, notaio molto conosciuto, attivo per oltre 30 anni, era stato primo cittadino dal 93 al 97. Lascia la moglie Mariolina e i figli Nicolò, Manlio e Alessia. Oggi la salma sarà esposta dalle 14 alle 18 nella sala canonica del municipio di Stresa per quanti vorranno rendergli omaggio. Dal 29 agosto al 6 settembre torna ad Arona per la 16ª edizione Teatro sull'Acqua con la direzione artistica di Dacia Maraini. Ben 77 eventi, centinaia di protagonisti e 3 anteprime nazionali. Lo spettacolo sull'acqua di quest'anno sarà Scorre il tempo di Pietro Chiarenza, un viaggio visivo e poetico in cui il fuoco incontra l'acqua, il teatro incontra il circo e la meraviglia si illumina a festa. E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RBL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per giovedì 27 agosto, cielo nuvoloso con temperature tra 18 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

0: letto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Ehi, mi senti?
6: Sì,
5: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 26 agosto. Arriva oggi in libreria Francesco Guccini, Oltre le canzoni, il volume collettivo pubblicato da Edizioni Clichy a poche settimane dalla scomparsa del cantautore. Attraverso testi e una ricca raccolta di immagini, il libro ripercorre la vita e le opere del maestrone, dai dischi ai libri, dai fumetti al cinema. Ne emerge il ritratto di un artista capace di raccontare la politica, i rapporti umani e le trasformazioni collettive del paese. Riascoltiamo allora la sua voce in una delle ultime interviste concesse.
1: Quello di Piazza Maggiore è stato un episodio, devo dire un bel episodio, di tutta una serie di concerti che ho fatto. Poi ho smesso e ho seguito quello che era il sogno della mia giovinezza, che era quello di scrivere. E io da grande avrei voluto fare lo scrittore. Mi è capitato di fare delle canzoni che sono un altro discorso e un altro modo di scrivere. Comunque la scrittura è sempre stata la mia, il mio sogno, la mia passione, ci sono riuscito.
0: Debutta oggi su Prime Video The Last Sunrise, L'estate delle prime volte, il film romantico tratto dal romanzo di Anna Todd, autrice della saga After. Rai, una studentessa universitaria che convive con una malattia cronica, parte per Maiorca insieme alla madre. L'incontro con Julianne le insegna a vivere il presente, ma il peggioramento delle sue condizioni e alcuni segreti familiari mettono alla prova il loro amore. Nel cast Maya Reficco, Fernando Lindes ed Eva Longoria. Sentiamo allora un estratto del trailer.
2: Sei un pescatore?
3: È l'attività della mia famiglia. Parlami di te.
2: La mia vita quotidiana sembra un costante ripetersi. Quest'estate voglio vivere come se fosse l'ultima estate della mia vita.
3: È un bel modo di vivere.
2: Non resterò qui ancora a lungo.
3: Non perdiamo tempo allora.
4: Solo perché una cosa non durerà per sempre non significa che non valga la pena viverla.
3: A volte basta solo goderti quello che hai mentre lo hai.
0: Una libellula curiosa che fa capolino dal foro di una foglia quasi fosse una finestra. Era protagonista della fotografia vincitrice del concorso 2026 promosso dalle riviste scientifiche BMC Zoology e BMC Ecology and Evolution. Intitolato Finestra sulle zone umide, lo scatto è stato realizzato in India da Sritam Kumar Sethi, studente dell'Università di Berhampur. L'immagine richiama l'attenzione sulla biodiversità spesso trascurata delle acque dolci. La presenza delle libellule è infatti considerata un importante indicatore della salute degli ecosistemi. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Pettenasco Calcio in festa. Sabato 29 agosto all'Eurotenda. Dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche. E dalle 21 musica con RVL la radio.
14: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: In ogni canzone
17: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL la radio.

0: è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.
2: 21 secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Sono Stefania, do il benvenuto alla magica famiglia del Colle, Patrick e Federico su RVL la radio, che sono gli ospiti della settimana.
3: Ciao a tutti.
2: Iniziamo proprio da Patrick. Come vivi la genitorialità da ex atleta e cosa si prova ad essere tornato sui campi proprio con Fede? Ti abbiamo visto appunto giocare insieme a lui e allenarvi anche insieme.
3: No, no, è bellissimo, per me è stato fantastico. Ti devo dire la verità, no, aspettavo solo questo momento perché è proprio bello condividere con lui la passione per il beach volley, è fantastico. Infatti quest'anno sono tornato anche in palestra per cercare di sistemare quei due o tre problemini tecnici fisici della giovane età e poter dare una continuità e poter condividere con lui dei momenti divertentissimi, ecco, perché il beach volley ti rende veramente dei momenti fantastici alla portata di mano.
2: E il beach volley non è solo lo sport dell'off season pallavolistica, ma ti aiuta tanto anche ad essere più performante proprio a livello indoor. Infatti Fede, Federico del Colle, classe 2011, giocatori nella roster Alziora under 15, 17, 19, quindi impegnato praticamente tutte le sere e tutti i weekend. Vorremmo sapere da Fede un aspetto del beach che lo sta aiutando e lo aiuta indoor e viceversa.
4: Ciao, grazie al beach comunque continuo, possiamo dire, a restare comunque a contatto con la palla e questo poi possiamo dire mi aiuta quando torno in palestra ad avere più reattività, secondo me, e magari riuscire ad utilizzare i colpi che imparo a beach per magari gestire la palla sul muro avversario o su un pallone che arriva sporco, mentre viceversa facendo due ruoli indoor che sono sia l'alzatore che la banda, poi nel beach riesco sia ad alzare che attaccare e ricevere. Questo mi aiuta molto sia nel beach che indoor.
2: Beh, grazie mille per la risposta molto chiara e già esperta, quindi si vede che c'è già un occhio anche critico importante che fa sicuramente bene al gioco. Ritorno un attimo da Patrick. Pallavolista beach, sicuramente molti di voi lo ricordano, anche Summer Volley di Marco Calcaterra, che salutiamo caldamente. Vorremmo chiederti come può un genitore essere presente come supporto ad un atleta e quanta presenza ci vuole a parer tuo.
3: Ma io ho sempre una frase, dico sempre che devi essere presente ma non pressante, cioè tu devi dare comunque la tua presenza, di conseguenza attendere che sia lui a venire a chiederti un consiglio, un parere anche durante la partita o a fine partita. Condividere queste cose secondo me è bellissimo e non devi mai essere, ecco, pressante. Ecco, questa cosa per me è fondamentale, sempre in disparte, guardando, perché io adoro comunque guardare le partite che fa, mi piace un casino, è bellissimo. Tieni semplicemente che lui venga di sua spontanea volontà a chiederti qualcosa, ma questo è l'aspetto, penso, fondamentale, ecco.
2: Certo, poi comunque il sapere che ci sei, che lo stai osservando e che poi ci potrà essere un confronto senza giudizio è sicuramente anche una bella certezza per chi è in campo. Ultima domanda per Fede: che beacher ti senti e che pallavolista ti senti, se dovessimo descriverti con un aggettivo? E poi beach volley o pallavolo, perché vogliamo saperlo, e magari anche dal papà Patrick vogliamo saperlo, ecco.
4: Allora, nel beach come aggettivo mi verrebbe da dire creativo, perché voglio sempre imparare tantissimi colpi diversi e da utilizzare in campo, mentre nella pallavolo pensavo a polivalente, perché mi piace sia fare l'alzatore che la banda, che quest'anno proprio ho fatto in tutte e tre le under in cui ho praticato. Onestamente preferisco un po' più il beach volley, perché in ogni azione tocco il pallone, devo saper comunque ricevere, alzare, attaccare. E poi ho visto anche quest'anno, grazie al beach volley, che ho la possibilità di giocare con ragazzi con cui ho fatto amicizia nella selezione. Questa cosa mi rende felicissimo.
2: Patrick, invece, possiamo chiederti cosa preferisci, cosa sceglieresti?
3: Cioè, a me è proprio il beach volley. Ho partecipato nel periodo forse più ricco del beach volley, quindi arrivava dal 97 in poi, quindi col boom proprio del beach, ed era una festa, cioè c'era la festa, stare insieme, l'aria aperta, la sabbia, le piscine, tutto, c'era tutto un contorno fantastico. E poi il beach volley per me è proprio bello, proprio da giocare, da giocatore completissimo. Il beach volley secondo me è fantastico, sono nel cuore, c'è poco da fare.
2: Io vi ringrazio Patrick e Fede per essere stati con noi, ci sentiamo nuovamente qui su RVL prestissimo e buona stagione di beach.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao, ciao.
0: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
12: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: salve!
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio: si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, ma più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code di 4 km per un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest, direzione Milano. Sull'Autosole rimane chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Brescia, provenendo da Bologna in direzione Milano. Lungo la carreggiata nord dell'autostrada Adriatica per incidente si sono formate code di 5 km tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. E sempre in zona abbiamo brevi code per traffico sullo svincolo che dal raccordo di Casalecchio immette sulla A14 direzione Ancona. Sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per traffico intenso tra Pian del Voglio e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. Poi troviamo code sulla A22 del Brennero direzione Modena per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole. Sul tratto Roma-Firenze dell'Autosole code di 9 km tra Valdarno e Firenze Sud direzione Bologna per incidente e code per incidente anche al sud sulla 2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Baronissi direzione Caserta. Per il trasporto pubblico segnaliamo che sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione permane sospesa tra Napoli-San Giovanni Barra e Napoli-Campi Flegrei per un intervento dei vigili del fuoco, quindi i treni regionali e metropolitani possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono comunque attive corse con bus. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa. Buon pomeriggio da Luca Manghera. Sono un uomo di 60 anni, una donna di 63, entrambi lombardi, le vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina verso le 11 in Alta Valle Antrona. I due stavano volando su un autogiro, un piccolo elicottero turistico, quando, secondo una prima ricostruzione, il velivolo ha impattato contro dei cavi elettrici, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga di Campiccioli senza lasciare scampo ai due occupanti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118 per il recupero delle salme. Foto dell'incidente potete trovarle sui canali social di RBL la radio.
16: Due piccoli smottamenti si sono verificati ieri sulla strada per Cima Mulera, frazione di Piedi Mulera. Nessun ferito e la viabilità è stata subito ripristinata. Il sindaco Alessandro Lana ha rimarcato una preoccupazione però già espressa da diversi sindaci nei giorni scorsi, cioè che gli incendi delle ultime settimane hanno compromesso la stabilità di terreni e versanti che con le piogge potrebbero così essere soggetti per l'appunto a smottamenti. Avvia in questi giorni nuovi lavori di asfaltatura a Omegna. Si inizia la via Bariselli per proseguire nella parte alta di Crusinallo, nelle vie Superiore, Maresco, San Fermo e Monte Massone. Quindi toccherà agli altri quartieri a partire da Cireggio. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
20: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
10: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
14: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Tra poco su RVL la radio, Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
3: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusio-Ossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico scorrevole lungo le strade della Lombardia e anche sulle autostrade i tempi di percorrenza risultano regolari. Restiamo quindi sulle autostrade lombarde perché questa notte per lavori sull'autostrada A4 Milano-Venezia sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l'allacciamento con l'autostrada A8 Milano-Varese verso Torino. La stessa autostrada A8 Milano-Varese sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese e con lo stesso orario chiusa anche in direzione di Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla A9, la Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa questa notte anche la tangenziale nord di Milano, dalle 22 alle 5 tra Baranzate e Bollate Novate verso Monza. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In ogni canzone,
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RVL la radio.
5: RVL la radio, occhio al penna, buon pomeriggio da Marco Pennachini. Fino alle 19 insieme siamo pronti per affrontare questa metà settimana. Siamo a mercoledì e decidiamo di partire così.

Bossa nostra di Gaia su RVL ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio. Vi ricordo anche lo 0323 55 21 24 che è la linea per i vostri messaggi qui da noi, sempre attiva per tutti i programmi di RVL Radio. Oggi poi è sicuramente molto attiva visto l'argomento di cui parleremo, perché il 26 di agosto sono due giornate mondiali, una la tratteremo al volo, l'altra invece la sentiamo molto più nostra, Madonna Dance Trio.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolge la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a raggiungere il traguardo al Lago Serudice Resole Reale, verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
16: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
18: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Fulminacci, maledetto me, su RVL Radio. Questo è il pomeriggio di Occhio al Penna. Vi dicevo qualche minuto fa che il 26 agosto sono due giornate mondiali. Una ce la togliamo subito, la diciamo subito e via. Oggi è la giornata mondiale della carta igienica. È il Toilet Paper Day. Hanno creato questa giornata mondiale per sensibilizzare sull'uso, credo, della carta igienica, che non sapevo. Sono andato ovviamente a ricercare, no? Per non dire la notizia così e via. Sono andato a ricercare le origini e le si fanno risalire al 1391, le prime testimonianze d'uso. E qui chiuderei il discorso per non andare avanti. Ecco, però andiamo avanti con l'altra giornata mondiale, perché il 26 agosto, dal 2004, è la giornata mondiale del cane.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Martin Garrix con gli U2 Fireflies su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna, giornata mondiale del cane, siamo in estate e raccontateci un po' com'è l'estate con i vostri animali domestici, con il cane. Ormai fortunatamente siamo vicini, non dico al 100% perché no, non ancora, però tantissime strutture sono pet friendly, quindi adesso c'è anche la cosa che te lo puoi portare dietro, il cagnolino passa le giornate con te e è tutto quanto. Dal 2004 si celebra questa giornata e ci sono diverse curiosità sui nostri cani. Parleremo di musica, parleremo di televisione, perché è giusto che si divertano anche loro.

Antidroga, Emma insieme a Fabri Fibra, nata nel 2004 la giornata mondiale del cane dall'iniziativa di un esperto di animali domestici statunitense Colin Page, poi estesa a tutto il mondo, è fatta in maniera tale questa giornata per sensibilizzare sulla qualità di vita dei cani, ovviamente, no? Su anche come fanno aumentare la nostra, il nostro animale domestico, la nostra amica a quattro zampe, come si dice, no? Ritrovarlo, giocarci insieme e sensibilizzare sul tema, che poi d'estate si sente di più, dell'abbandono. Stavo vedendo che fortunatamente i numeri si stanno abbassando, ma purtroppo ancora rimane il fenomeno dell'abbandono degli animali, l'abbandono dei cani durante l'estate, quindi è giusto sensibilizzare su questo problema, perché l'abbandono degli animali è una cosa assolutamente devastante, bruttissima, che non bisogna fare.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese.

Blanco ci porta a Los Angeles in questo mercoledì pomeriggio su RVL Radio. Leggevo dei numeri che riguardano l'Italia per quanto riguarda gli animali domestici. Oggi giornata mondiale del cane, l'Italia si conferma tra i paesi europei con il più alto numero di animali domestici. Siamo quasi vicino al 60% delle famiglie italiane che ne possiede almeno uno. E poi leggevo un'altra statistica molto interessante: più dell'80% delle famiglie considera membro della famiglia anche l'animale domestico, cioè nel senso si festeggiano i compleanni, si fanno le feste insieme, tutto quanto, quindi ci sono, è come se fosse davvero un membro umano della famiglia. Ma parliamo anche un po' di musica. Perché? Voi fate ascoltare la musica al vostro cane? Perché pure loro hanno diritto ad ascoltare bella musica, mica solo noi.

siamo andati nel 1985, Tremaine Hawkins, questo è Fall Down, Spirit of Love, il sottotitolo, l'album The Search is Over, che è il terzo album proprio di Tremaine Hawkins. Visto che siamo nel 1985, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL Radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80, suonato in vinile e raccontato anche in vinile, diciamo così, dal nostro Piero Pratesi. L'appuntamento da non perdere, l'hashtag Save the Vinyl. Arrivano le news delle 5, prima c'è Anna Weigert.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per traffico intenso sono segnalate sull'autostrada 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e lo svincolo per la tangenziale Ovest direzione Laghi. Traffico scorrevole sul resto delle strade e autostrade che attraversano la regione. Passiamo dunque alle chiusure per lavori in programma a partire da questa sera. Dalle 21 sulla 4 Milano-Venezia sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l'allacciamento con l'autostrada A8 Milano-Varese verso Torino. Sarà di nuovo percorribile dopo le 5 del mattino. Anche la stessa autostrada A8 Milano-Varese sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese, ma anche in direzione di Milano tra il bivio per la tangenziale Ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sull'autostrada 9 Milano-Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa questa notte anche la tangenziale nord di Milano dalle 22 alle 5 tra Baranzate e Bollate Novate verso Monza. Per il momento è tutto. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il mercoledì pomeriggio su RVL continua con una nuova Summer Hit. Kungs, People e The Colors, Italo Disco, c'è anche Rocco Hunt con Caramello, ma c'è anche Selena Gomez, Single Soon.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: momento di salutare la nostra Samarita. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7:18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni qui su RVL Radio, il mercoledì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19, giornata mondiale del cane, e bisogna chiacchierare anche un po' di musica. E allora chiediamolo, piace RVL ai vostri cani? Notate dei comportamenti particolari mentre ascoltano RVL la radio? Noi facciamo in modo di piacere a tutti, qualsiasi tipo di essere vivente, perché hanno fatto diverse ricerche sulla musica preferita degli animali e ci sono delle sorprese. Eh sì, assoluta, perché uno magari credeva un modo, credeva un genere, invece no, sono tutti tutt'altri i generi preferiti. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione locale di RVL informa. Buon pomeriggio da Luca Manghera. Sono un uomo di 60 anni, una donna di 63, entrambi lombardi, le vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina verso le 11 in Alta Valle Antrona. I due stavano volando su un autogiro, un piccolo elicottero turistico, quando, secondo una prima ricostruzione, il velivolo ha impattato contro dei cavi elettrici, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga di Campiccioli senza lasciare scampo ai due occupanti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118 per il recupero delle salme. Foto dell'incidente potete trovarle sui canali social di RVL la radio.
17: Due piccoli smottamenti si sono verificati ieri sulla strada per Cima Mulera, frazione di Piedi Mulera. Nessun ferito e la viabilità è stata subito ripristinata. Il sindaco Alessandro Lana ha rimarcato una preoccupazione però già espressa da diversi sindaci nei giorni scorsi, cioè che gli incendi delle ultime settimane hanno compromesso la stabilità di terreni e versanti che con le piogge potrebbero così essere soggetti per l'appunto a smontare. dirottamenti. Al via in questi giorni nuovi lavori di asfaltatura a Omegna. Si inizia la via Bariselli per proseguire nella parte alta di Crusinallo, nelle vie superiori Maresco, San Fermo e Monte Massone. Quindi toccherà gli altri quartieri a partire da Cireggio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

1994 per questa Cotton Eye Joe Rednecks. Questo è stato il singolo d'esordio direttamente dalla Svezia dei Rednecks. Ci ha fatto ballare tanto e ci fa ballare ancora adesso tranquillamente. Questo misto di country dance, country rock, euro dance, c'è tutto all'interno di questo brano storico. RVL Radio, questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. È stato fatto uno studio, uno dei più importanti, a Glasgow. L'università di Glasgow ha preso praticamente tutti i cani che erano nei rifugi di Glasgow e Edimburgo e ha cominciato a studiare la musica che piace ai cani. E come l'ha fatto? Analizzando il battito cardiaco, i livelli di cortisolo, l'abbassamento dello stress, ovviamente. E attenzione, perché vi sto per dire i generi. Pronti? Con i vostri cani vicino, perché i generi preferiti, la musica preferita dai cani sembra essere il soft rock e il reggae. Sono in assoluto quelli più graditi. Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese.

avete il vostro cane agitato, che magari va in giro per casa, fa il caos sul divano, mettete un pezzo di Bob Marley e state tranquilli, perché secondo appunto questa ricerca il soft rock e il reggae soprattutto sono i generi che tranquillizzano di più. Una piccola percentuale ha provato anche un po' di relax, un po' di divertimento ascoltando la musica classica, Mozart, Beethoven e tutto il resto. Attenzione, perché il genere meno preferito sembra essere l'R&B. E niente, l'R&B pare non piacere proprio ai cani, quindi bisogna cambiare genere. Ce lo sentiamo noi in cuffia eventualmente. Peggy Goo Woman.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
5: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Bosa Magnetic, direttamente dalla Norvegia, una delle super hit per quanto riguarda l'estate 2026, una delle super rotation di RVL Radio. Questo è Occhio al Pin. Chissà se piace la dance ai cani, perché abbiamo parlato della musica che piace ai cani. C'è anche il test che hanno fatto. L'Università di Glasgow ha fatto una sorta di autotest, se volete far sapere al vostro cane, no? Qual è il genere che piace di più al vostro cane, mettete della musica non a volume altissimo, diversi generi, e vedete quello in cui sta più tranquillo. Quando il cane sta tranquillo vuol dire che quel genere è gradito, quindi fate una sorta di selezione di tutti quanti. Chissà che se piace anche Safe con Buona Domenica.

l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.

0: La voce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin e anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto ieri. L'assessore al welfare Bertolaso chiede di evitare strumentalizzazioni. È irrispettoso trasformare una vicenda intima in una battaglia mediatica. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro. Ciclismo: l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir e al Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Fenna chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella settima tappa. Con arrivo in Italia, l'ultimo azzurro a trionfare fu Giambattista Baroncelli nel 1973. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Per un incidente si sta in coda sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo per la tangenziale est e il casello della stessa tangenziale nord direzione Lecco. Code per un mezzo pesante in panne sulla corsia di marcia invece sulla Milano-Lecco. Code quindi tra Civate e Molteno direzione Milano. Traffico in aumento sulla Milano-Meda con rallentamenti e code tra la tangenziale nord e Varedo direzione Meda. Altre code sono segnalate sull'autostrada 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e lo svincolo per la tangenziale ovest direzione Laghi. A Bergamo segnaliamo code sull'asse interurbano all'altezza dello svincolo per l'ospedale Papa Giovanni XXIII direzione Dalmine. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani per il meglio dell'estate su RVL con i The Colors, Karma, Fedez, Rietta Berti, Achille Lauro, Mille, c'è anche Lu Colombo con Maracaibo, ma c'è anche Annalisa, Mon Amour.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: sun, only there.
1: Summer Hit, i successi di tutte le estati, per tutta l'estate su RVL la radio.

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL. Tempo di infotraffico, pubblicità e sarà tempo di flamenco paranoia di Summer AJ.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia con tempi d'attesa previsti di circa 45 minuti. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
14: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RBL, la radio.

Flamenco Paranoia, c'è Samurai J su RVL Radio, questo è Occhio al Pin, buon mercoledì sera da Marco Pennachini, giornata mondiale del cane, poi ci siamo subito tolti all'inizio la giornata mondiale della carta igienica oggi, eh sì, anche quello, però ci stiamo concentrando sul cane. Abbiamo parlato dei generi musicali graditi, il soft rock e il reggae. Ma c'è anche la questione della televisione, perché i cani sempre di più sono i compagni preferiti per guardare la TV. Ecco, fateci sapere che cosa gradiscono in televisione, che tipo di programmi piacciono. 0323 55 21 24. Bruno Mars, On My Soul.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Tragedia in Alta Vallentrona questa mattina, un piccolo elicottero da turismo ha ruttato dei cavi, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga di Camplicioli. Morte sul colpo le due persone a bordo, Alessandro Angelo Muscinelli, ingegnere lombardo di 62 anni, residente a Premeno, e Antonella Pagliarani, 63enne del Milanese. Eremo di Miazzina, oggi assemblea dei lavoratori, da tempo molto preoccupati per il futuro della struttura, entro la settimana dovrebbero però ricevere gli stipendi di giugno e luglio, riferiscono i sindacati. Il comune di Verbania aderisce alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Può farvi ricorso chi ha delle pendenze che risalgono al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
16: Il meteo di RVL.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per giovedì 27 agosto, cielo nuvoloso con temperature tra 18 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Sorry, scusa, lo sento. Ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL Radio in questo mercoledì sera di Occhio al Penna. Capita nella storia della musica che un brano ha talmente tanto successo che lo stesso gruppo lo rifà anni dopo, magari in una versione un po' particolare. 1978, Le Freak, è una sorta di inno alla disco music degli Chic, ha talmente tanto successo che 9 anni dopo ci rimettono mano. 1987 fanno questa sorta di remix che è andata molto, no, per i club in giro per il mondo. Jack Le Freak.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Chris the Sarandy, Good Old Days, il mercoledì di Occhio al Pin su RVL Radio. Che genere di televisione piace ai cani? Anche qui hanno fatto una ricerca nel 2024 molto importante su più di 1500 cani. Io mi sono immaginato questo capannone con 1500 cani che vedono la TV, ma ovviamente non l'hanno fatto in questo modo, per analizzare quali sono i contenuti televisivi che piacciono di più. E a quanto pare, sembra banale dirlo, ma la cosa che piace di più sono i film o comunque i documentari con i cani, cioè che ci siano abbastanza cani o comunque altri animali, soprattutto cani però. E poi per esempio lo sport, il calcio, il rugby o la pallavolo, dove c'è una palla che rotola, e una piccola percentuale, quasi al 10%, piacciono molto anche i cartoni animati. Quindi per esempio si può vedere Lilli e il vagabondo, secondo me. Ci sono i cani, è un cartone animato, è la cosa più bella da vedere per un cane.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

con Gisella si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, RBL, Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade. Il conto provvisorio delle vittime ammonta a 95 morti e centinaia di feriti. 384 i turisti dispersi. Ci sono 90 italiani nella regione. Il ministro Tajani fa sapere che due italiani coinvolti stanno bene. Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine al Cremlino. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk controllata dai russi. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, e 2 dei lavoratori contagiati sono deceduti. La conferma arriva dalla società che gestisce lo scalo tedesco. Allertati gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera italiani, ma nel nostro paese il rischio

0: Ulbi. È tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, code per un mezzo pesante in panne sulla corsia di marcia sulla Milano-Lecco tra Civate e Molteno direzione Milano. Code per traffico poi sul tratto milanese della 4 tra la barriera di Milano Est e Cormano direzione Torino. Sul resto della rete viaria lombarda non si rilevano particolari difficoltà di traffico. Passiamo dunque alle chiusure per lavori in programma a partire da questa sera e dalle 21 sulla 4 Milano-Venezia sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sarà di nuovo percorribile dopo le 5 del mattino. Anche l'autostrada 8 Milano-Varese sarà chiusa questa notte dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese e verso Milano tra il bivio per la tangenziale ovest e Fiera Milano. Altra chiusura sulla A9, la Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
5: E poi arriva anche il mercoledì su RVL la radio, inizia Che Stories oggi 26 agosto, metà settimana, lo so che è uno di quei giorni che abbiamo di più della settimana, perché già siamo proiettati verso il weekend. Saluto Marco Pennacchini che con occhio al penna torna domani, io vi faccio compagnia fino alle 22 con il nostro Che Stories, tanta musica e tante curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, cioè RVL Che Stories.

Siamo per ascoltare Harry Styles che continua a portare avanti questa storia d'amore con Zoe Kravitz. Infatti, tra una pausa e l'altra del suo tour, i due ne hanno approfittato per incontrarsi, qualche passeggiata mano nella mano. Ne hanno anche approfittato per un picnic in Messico, sempre durante il tour del cantante. Quindi sono riusciti spesso a vedere e a concedersi dei piccoli momenti per loro. Tra le altre cose, sappiamo che lei sfoggia un anello che tutto fa pensare anche ad un anello di fidanzamento. Attendiamo la fine dei live di Harry Styles e un momento magari più tranquillo per riuscire a carpire qualche notizia in più. Intanto Harry Styles lo ascoltiamo con Dance No More.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle è chiuso il tratto compreso tra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Do you know the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Telesuoniamo di santa ragione.

Candles, Walk Like an Egyptian all'interno di Che Stories. Beh, un 2026 molto importante per Fulminacci, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, nuova musica, un nuovo album, il tour, e pensate bene che per lui sono arrivate per la prima volta nella sua carriera anche due speciali appuntamenti in Spagna. Infatti il 13 di novembre si esibirà a Madrid e il 14 novembre a Barcellona. I biglietti naturalmente sono già disponibili e quindi ci sarà la possibilità, ecco, anche per lui di così cantare le sue canzoni in Spagna. Avrà preparato anche delle versioni in spagnolo dei suoi successi, per esempio di questa Maledetto me, chissà.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera, sono Alessandro Angelo Muscinelli, ingegnere lombardo di 62 anni, residente a Premeno, e Antonella Pagliarani di 63, residente del Milanese, le vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina verso le 11 in Alta Valle Antona. I due stavano volando su un autogiro, un piccolo elicottero turistico, quando, secondo una prima ricostruzione, il velivolo è impattato contro i cavi di una teleferica, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga di Campiccioli senza lasciare scampo ai due occupanti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118 per il recupero delle salme. I carabinieri hanno aperto un'indagine coordinata dalla procura di Verbania. Potete vedere alcune foto dell'incidente sui canali social di RVL. la radio. Il Remo di Miezzina oggi si è tenuta un'assemblea dei lavoratori da tempo molto preoccupati per il futuro della struttura e dunque per il loro posto di lavoro. Secondo i sindacati, entro la settimana dovrebbero però ricevere gli stipendi di giugno e luglio e la produttività anch'essa attesa come pagamento a luglio. Se stando in tema di sanità però per una buona notizia, un importante riconoscimento per una pediatra del VCO. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
14: Nel mese di maggio, in occasione dell'81esimo congresso italiano di pediatria, la dottoressa Lucia Lucchini, pediatra dell'ASL VCO, ha conquistato il terzo posto per casi clinici 2026 con la presentazione dello studio intitolato Vulnerabilità adolescenziale e roulette digitale, case cluster di overdose da paracetamolo indotta da social media challenge. Il case report presentato al congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria nasce dall'esperienza della pediatria dell'ASL VCO e descrive il caso di 3 adolescenti con intossicazione da paracetamolo dopo la partecipazione a una challenge virale sui social media. A partire dal caso clinico, il lavoro pone l'attenzione sui rischi legati alle sfide online e alla diffusione di contenuti pericolosi attraverso social network e dark web.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per giovedì 27 agosto, cielo nuvoloso con temperature tra 18 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: RVL, la radio. Bisogno di qualcuno.

0: Cesare Cremonini. Sarà riuscito a fare un po' di vacanze anche Cesare Cremonini? Certo che sì, dopo infatti un'estate tra palco, musica e appuntamenti dal vivo, ha cambiato scenario e se n'è andato in Islanda, terra di vulcani, scogliere, paesaggi sospesi, e si è concesso questa pausa lontana soprattutto dal caldo e anche dalla frenesia della città. E chiaramente lui ultimamente ci ha abituato a raccontare i suoi viaggi sui social e anche in questo caso ne ha approfittato per condividere foto, ma non solo. Se lo seguite magari avete già visto qualche evento del suo viaggio in Islanda. Caro G, Manu ciao adesso.
1: Salida del vuelo con destino a la

Karol G e Manu Chao nel nostro Key Stories. Ricordiamo che Karol G ha nuova musica per noi. Lei sta portando avanti anche i suoi live e ha anticipato l'uscita del nuovo album, anche con parecchi singoli che ci hanno accompagnato, come quello che abbiamo appena ascoltato con Manu Chao. Ricordiamo inoltre che Karol G è pronta anche per raggiungere l'Italia il prossimo anno. L'attesa infatti è quella del suo concerto allo stadio San Siro di Milano, fissato per il 24 luglio 2027. Lui è Francesco Gabbani e questa è la sua Summer Funk.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
12: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Casale Monferrato.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

sai, con Animal è il nuovo singolo e così noi siamo anche quasi pronti per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi, 26 agosto, mercoledì, su RVL la radio. Tra poco c'è anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Emma e Fabri Fibra con Antonio.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E come sempre più o meno a quest'ora all'interno di Che Stories arriva anche il primo appuntamento con il 4x4 e 4 grandi successi che come sempre ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco i Keen e Somewhere Only We Know. Li troveremo anche Levante, Carmen Consoli e Lo Stretto Necessario, Los Angeles di Blanco, ma iniziamo con un inchino, quello di Madonna.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle sono presenti i rallentamenti fra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Martin Garrix, You Do, e ci sono le cascate, sono tornate a collaborare. Continua infatti questa collaborazione tra You Do e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Age, è sempre una nuova avventura che però non traspare dalle canzoni che pubblichiamo. È il caso proprio del pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è uscito e dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutto il gruppo irlandese. Il pezzo, ricordo, è accreditato a Martin Garrix e agli U2, che nel 2021 avevano rilasciato We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato solo Bono e The Age. Questa volta invece c'è tutta la band al completo. Lei è Anna e questo è il nuovo singolo.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19:30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers,
7: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
3: A settembre
13: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
21: A me importa.
22: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: In ogni canzone
24: un brivido di piacere.
23: Sei su RDL, la radio.

Cristina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, c'è un'indiscrezione che io mi permetto oggi di dare, perché viene rilanciata da parecchi siti anche abbastanza importanti. Pensate che qualcuno sta mormorando di una grande nuova novità proprio per Angelina Mango, soprattutto per la sua vita privata. Potrebbe essere infatti in attesa del suo primo figlio. Grazie alla sua partecipazione ad Amici, noi siamo riusciti a conoscerla bene, poi ha vinto il Festival di Sanremo, poi si è presa anche una piccola pausa dalle scene e ha recentemente raccontato a cuore aperto questo momento difficile ma anche catartico della sua vita privata e carriera, parlando anche del grande sostegno che la De Filippi non le ha mai ma fatto mancare. E in questi ultimi giorni si vocifera che Angelina sia in dolce attesa del primo figlio alla giovane età di 25 anni. Ma chi sarebbe il papà? Beh, secondo una segnalazione giunta alle orecchie indiscrete di una paparazza, diciamo così, lei dal 2021 al 2024 è stata fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista del suo gruppo, e ora invece è felicemente fidanzata con Antonio Agostinelli, un fotografo classe 1994 di origini abruzzese. Ci sarà o meno un bebè nella vita di Angelina Mango? Beh, attendiamo una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. Nugenea.

nostro Key Stories di oggi, mercoledì. Stiamo per ascoltare un successone dal passato che si intitola I Misi. E allora vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica, se volete fare una scorpacciata di successi 70-80 in vinile, c'è l'appuntamento che fa per voi. Si chiama Ti ricordi quando? Ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Avete mai agitata una Coca-Cola? Si rischia. Attenti bene. A me una volta per caso è caduta e cosa ho fatto? L'ho aperta perché avevo sentito dovevo berla questa bottiglia di Coca-Cola, però si era molto agitata e mi è scivolata dalle mani. Potete solo immaginare, ero in cucina dai miei. Ho pulito tutto e sono scappata. Sto scherzando, però è successo che veramente ho fatto un disastro, anche perché non riuscivo più a prenderla, mi sfuggiva di mano, un disastro. Va bene, tra poco la redazione, adesso c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
2: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea. E ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
1: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione Europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories di oggi mercoledì su RVL la radio con il 4x4, altri 4 grandi successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Lady Marmalade, Cristina Aguilera, Ellie Goulding con la sua Lights, ma anche Il Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia, e apriamo con il King del Pop, Michael Jackson, Remember the Time.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Peggy Gou all'interno di Che Stories. Allora, stiamo per ascoltare Saif con Buona Domenica, ma lui ha anche rilasciato un altro singolo nel frattempo in collaborazione con Bresh. Il pezzo si intitola Parlar d'Amore ed è inserito naturalmente in Santissimo, che è il primo album ufficiale di Saif, che intanto ha annunciato che il Santissimo Fest tornerà dal vivo anche nel 2027, quindi diciamo che ha le idee ben chiare Saif anche per il prossimo anno. Questa però è buona.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Inizio il flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Tragedia in Alta Vallentrona questa mattina. Un piccolo elicottero da turismo ha ruttato dei cavi, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga di Camplicioli. Morte sul colpo le due persone a bordo: Alessandro Angelo Muscinelli, ingegnere lombardo di 62 anni, residente a Premino, e Antonella Pagliarani, 63enne del Milanese. Eremo di Miazzina, oggi assemblea dei lavoratori, da tempo molto preoccupati per il futuro della struttura. Entro la settimana dovrebbero però ricevere gli stipendi di giugno e luglio, riferiscono i sindacati. Il comune di Verbania aderisce alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Può farvi ricorso chi ha delle pendenze che risalgono al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Flamenco Paranoia di Samurai J su RVL la radio. Samurai J che ha festeggiato il disco d'oro per Amatore, tra le altre cose, si dice ancora incredulo e ha affidato un post ai social e ha scritto: vorrei scrivere due righe, ma a furia di correre non ho ancora avuto il tempo di capire cosa stia succedendo. Ci sentiamo più in là quando avrò assimilato tutto per bene. Grazie. Per lui, ricordo, è il primo album certificato disco d'oro in carriera. Complimenti. Arriva Alex Warren con Passenger.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Telesuoniamo di santa ragione.

Control di Bruno Mars. Attenti bene, perché si avvicinano anche gli MTV Video Music Awards 2026, i premi che saranno assegnati il prossimo 27 di settembre. Abbiamo delle notizie, per esempio Madonna è candidata in ben 11 categorie, Taylor Swift in 9 e le due pop star si giocheranno il titolo di artista dell'anno anche con Ariana Grande, per esempio Sabrina Carpenter e anche lui Bruno Mars. Chi avrà la meglio? Beh, tocca aspettare. J-Ax, IPIAIO, però anche no. 1, 2

0: All Days è il titolo del pezzo che ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere anche il nostro Che Stories di questo mercoledì. L'invito che vi faccio come sempre è quello di rimanere collegati, perché tra poco c'è la redazione e poi c'è lei, Adriana Paratore, ad accompagnarvi con Day by Day. Per quanto mi riguarda è tutto, se vi fa piacere ci risentiamo domani alle 19. Dalla Fabi una buona serata anche con Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. La testa gira.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Aia!

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi, almeno 95 morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche dalla Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito, scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, sa di Unione Sovietica, detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. Voltiamo pagina, il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatole e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già a inizio luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivata in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi. Il calcio in chiusura, l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma marzo 2027. Dopo le 6 nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero 1 del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, così spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio. Talk about-

esattamente 116 anni fa, il 26 agosto 1910, nasceva Madre Teresa di Calcutta, notissima religiosa albanese di fede cattolica impegnata a favore dei poveri e degli infermi. Fondò la congregazione religiosa delle missionarie della carità, che le fece avere nel 1979 anche il Nobel per la pace. Fu proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003 e santa da Papa Francesco nel 2016, ma nonostante l'elevata considerazione sia da parte della sfera religiosa che di numerosi capi dello Stato e personalità internazionali, in realtà sono state avanzate pesanti critiche da parte del giornalista britannico Christopher Hitchens e di altri giornalisti e studiosi proprio in merito alle sue attività missionarie. E se andate su YouTube trovate un sacco di contenuti, un sacco di video che raccontano proprio questa storia qui. Comunque, Madre Teresa di Calcutta nasceva il 26 agosto del 1910.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Goal. Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

26 agosto del 1976, quando Steven Tyler degli Aerosmith appariva sulla copertina della rivista Rolling Stone con un aspetto veramente terribile. Stanco e assonnato dopo solo 2 ore di sonno. Ebbene sì, la fotografa Anna Lebovitz riuscì a immortalare Steven Tyler in uno dei suoi momenti peggiori, presentandosi nel suo hotel alle 6 di mattina. Accadeva il 26 agosto del 1976.

0: più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
9: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
10: In Lombardia sul tratto urbano milanese della A4 tra le ore 21 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Ancora in A4 tra le ore 22 e le ore 5 chiuso il casello di Bergamo per entrare in autostrada per le due direzioni. Sulla A9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura del tratto Como Centro Chiasso in direzione della Svizzera. Passiamo sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Per la stessa autostrada A7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Ronco-Scrivia, Vignole Borbera, in questo caso in direzione di Milano. Sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Alessandria Sud e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Genova. Sulla 10 Genova a Ventimiglia tra le ore 23 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Per la stessa A10 tra le ore 22 e le ore 5:30, chiusura del tratto compreso tra Genova Pra e Genova Aeroporto, in questo caso in direzione del capoluogo ligure. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Rovigo-Villa Marzana in direzione di Bologna. Sempre in A13, sempre tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada anche tra Ferrara Nord e Occhiobello, in questo caso in direzione di Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
9: un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Buonasera, buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi. Ancora fino a luna di notte, allora che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL La Radio.

siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Oggi vediamo come rimorchiare una persona all'aeroporto. Allora, questa è un po' diabolica e presuppone che voi abbiate addocchiato prima dell'imbarco la valigia di questa persona. Ed è semplice. Voi dovete per sbaglio prendere la sua valigia. Vedrete come vi rincorrerà per tutto l'aeroporto per riaverla indietro. E intanto avrete attirato la sua attenzione. Seguitemi per altri consigli.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto-legge sui carburanti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi. Purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Sa di Unione Sovietica, ha detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni. Voltiamo pagina. Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Siamo alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 95 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali, assicurare dunque se necessario assistenza. I due italiani che risultano al momento coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri italiani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale del Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It, è morto all'età di 80 anni nella serata di ieri sera a Los Angeles nella sua casa negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012. In chiusura lo sport, Little Volley femminile continua a trionfare, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel pool D dell'Europeo di Volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco che partono bene con 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale, finisce 19-25, poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23, 25-19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: e ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Let's go. Sounds good.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra idea per qualcosa di gustoso da mangiare sotto l'ombrellone. Oggi yogurt con frutta, ci servirà lo yogurt greco, fragole, mirtilli, pesca e della granola che però aggiungeremo al momento. Quindi facciamo a pezzettini la frutta, la mettiamo dentro lo yogurt che conserveremo in dei vasetti ermetici e al momento di mangiarlo aggiungeremo della granola a piacere. Buon appetito!

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci RVL la radio.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: lettura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 100 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua, arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina ci sono 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti con la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un meccanismo nuovo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Attaccano le opposizioni, ennesimo sconto ticino impercettibile, dice Conte, mentre Schlein rilancia sulle tasse sugli extra profitti, ipotesi che contrappone Forza Italia e Lega. Sa di Unione Sovietica, afferma Tajani. Le accise sono imposte, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni, replica il leghista Borghi. Voltiamo pagina. Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne, con l'invito alle famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Putin intanto, secondo quanto riferisce Bloomberg, si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Rientriamo in Italia. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco e strumentazione necessaria, oltre all'individuazione del luogo nel quale procedere. In chiusura parliamo di tecnologia. Meta ha accettato di pagare fino a 17,1 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani, che l'hanno accusata di avere creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La società ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna missione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Intanto Bill Gates,

0: lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, a rischio i posti di lavoro. L'idea del fondatore di Microsoft è una: il 40% sia riservato agli uomini. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te ne suoniamo.
2: Di santa ragione.

arrivato il momento del detto in dialetto, oggi dall'Emilia Romagna. Va in tifre, traduzione vai nei frati. Il significato, altro modo di mandare qualcuno a quel paese, apparentemente a quella colorita tradizione romagnola di creare modi di dire indiretti e fantasiosi per dire a qualcuno di andarsene. Mamma, questo mi fa ricordare una cosa che mi raccontavano del mio ex marito, che quando era piccolo, quando andava a casa una signora antipatica e pettegola che la mia ex suocera non poteva vedere, lui lo sapeva, ma non sapeva come trasmettere questo suo disagio nel vedere questa donna, e quindi si era inventato la canzoncina per fare un cu, puntini puntini, ci vuole un baffa. Io l'ho trovato geniale. Bella.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio ancora fino a luna. Questo è il Day by Day. Right about now, the funk soul.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

bentornati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, anche oggi commessoperplesso.it. Per diversi anni ho partecipato al mercatino di Natale del paese con la bigiotteria che creo nel tempo libero. Per allestire il banchetto utilizzavo anche una specchiera in legno comprata tempo prima in un mercatino dell'usato. Non so se fosse davvero antica, ma era costruita molto bene e me ne ero innamorata appena l'avevo vista. La portavo con me per esporre collane e orecchini e permettere ai clienti di provarli e guardarsi allo specchio. Una mattina noto una signora che continua a girare intorno al banchetto. Osserva la merce, si avvicina alla specchiera, torna indietro e poi ricomincia il giro. Dopo qualche minuto si ferma davanti a me e la indica. Quanto vuoi per quella? Quella non è in vendita, signora. Io vendo la bigiotteria, la specchiera fa parte dell'allestimento e serve ai clienti. Ma io voglio quella. Capisco, però non la vendo. Dai, vendimela, ti do 100 euro. Le spiego che l'avevo trovata per caso in un mercatino dell'usato e che se le piace quel genere di oggetti potrebbe provare a cercarne una simile. Aggiungo anche di averla pagata più di 100 euro e ripeto che in ogni caso non intendo separarmene. Ma oggi non c'è il mercatino dell'usato. Lo so, ma questo è un mercatino di Natale e io vendo bigiotteria. Se vuole una collana, un anello, un braccialetto, sarò felice di aiutarla. La specchiera invece resta qui. Va bene, non ti riscaldare. Se ne va e penso che la questione sia finita. Rimetto a posto gli orecchini che aveva spostato e continuo a servire gli altri clienti. Dopo circa un'ora la vedo tornare, si piazza nuovamente davanti allo specchio, lo esamina da vicino e poi mi guarda. Sei proprio certo di non volerla vendere? A quel punto capisco che un altro no, non sarebbe servito. Signora, 5.000 euro con sé, se me li dà in contanti gliela vendo. Rimane immobile per qualche secondo, poi si gira senza rispondere e si allontana. Non l'ho mai più vista. La specchiera invece è tornata a casa con me anche quella sera. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: Tape. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 100 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua, arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzioni. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina ci sono 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti con la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un meccanismo nuovo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Attaccano le opposizioni, ennesimo sconto impercettibile, dice Conte, mentre Schlein rilancia sulle tasse sugli extra profitti. Ipotesi che contrappone Forza Italia e Lega. Sa di Unione Sovietica, afferma Tajani. Le accise sono imposte, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni, replica il leghista Borghi. Voltiamo pagina, il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale.

0: nazionale si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne, con l'invito alle famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Putin intanto, secondo quanto riferisce Bloomberg, si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Rientriamo in Italia. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco e strumentazione necessaria, oltre all'individuazione del luogo nel quale procedere. In chiusura parliamo di tecnologia. Meta ha accettato di pagare fino a 17,1 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani, che l'hanno accusata di avere creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La società ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna missione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Intanto Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, a rischio i posti di lavoro. L'idea del fondatore di Microsoft è una: il 40% sia riservato agli uomini. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Daniel's Jack presents
5: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

Tape. Mixtape.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: RVL la radio. Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Y'all ready for this?

pee tonight, all right?